0: tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
1: Tron, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le sei in punto, sfrecciati, ci siamo col fiatone, yes. Noi arriviamo, ma in ogni caso il buongiorno non lo manchiamo mai, neanche quando ci intrattengono a chiacchierare le sciure delle pulizie fuori. Io ogni tanto la mattina, sai, arrivo, saluto due convenevoli e poi scopri che dici, oh, io devo andare in onda.
2: Adesso si spiega tutto. I ritardi di Giulia tal mattino non sono per il traffico, ma sono per le signore, per le sciure che appunto vogliono la chiacchiera.
1: È chiaro, è giusto.
2: Però
1: così
2: mi devi raccontare fuori onda, io voglio sapere tutto.
1: Adesso poi ti aggiorno. Però diciamo che quello che conta è che siamo qua a dirvi buongiorno, Lau, Juliet, fino alle 10, Rock Morning Weekend Edition.
2: Eh sì, io direi proprio così, e direi di partire subito con questa perché dobbiamo prendercela bene qui, perché lo sappiamo, dobbiamo tenere botta, ormai questo è il nostro motto. Quindi arrivano i Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, lo afferma Donald Trump, che ringrazia il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky la revoca delle sanzioni è sintomo di debolezza.
1: Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, il Vaticano di spettacolarizzazione inaccettabile. Donald Trump dice: stiamo valutando.
0: Andiamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella promulga la nuova legge elettorale il giorno dopo l'approvazione definitiva e per i partiti inizia il conto alla rovescia verso il voto. Il campo largo guarda alla Consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Acque agitate nella maggioranza su quando andare alle urne, a giugno o alla scadenza naturale di settembre.
1: La cronaca, il conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico.
0: Ancora la cronaca, sono saliti a 6 i casi della minicar nera che semina terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi viale dei 420 da una microvettura di colore nero con a bordo 2 persone.
1: Lo sport, la Formula 1, Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del GP di Singapore. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell, su Mercedes terzo tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, in terza fila l'altra rossa di Hamilton, settimo tempo per Antonelli. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta instabilità nelle prossime ore sulle regioni meridionali, con piogge temporali che rischieranno di essere anche di forte intensità. Al centro ancora qualche fenomeno sparso, sulle regioni settentrionali invece il tempo sarà in miglioramento, a partire da ovest, dove tornerà infatti a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: contenti? Sette sì. minuti quasi di Metallica, ce li siamo fatti pronti via per darvi il buongiorno in questo sabato mattina. Direi che non poteva andare meglio. 10 di ottobre, sabato, un freddo cane qui fuori, perlomeno in quel di Milano, non so a Roma se continua a piovere, ma questa è la situazione. Sì.
1: Questa è la situazione, siamo 3 gradi un pochino sopra rispetto al tuo.
0: Ah.
1: Tu quanti sono? 13?
0: Eh sì, ho visto i 13.
1: Questa mattina erano 16. Eh sì, signora mia, questa mattina erano 16. Tanta umidità, tanta pioggerellina di quella che ti si ficca nel cervello proprio la mattina, che tu non vorresti nemmeno incontrare la tua stessa ombra, che per fortuna non c'è perché è ancora notte. E quindi niente, ti ritrovi con questa pioggerellina così a cominciare la giornata meravigliosamente anche questa Rock Morning Weekend Edition, perché dobbiamo tenere botta.
0: Ma sì, appunto. Ma anche perché poi, vedi, abbiamo già iniziato con quella lamentela latente che contraddistingue latente. Il primo dei nostri momenti, cioè il WTF che inizia tra pochissimo, ma le cose si fanno bene, quindi metteremo anche la sigla e poi potrete urlare.
1: Forse.
0: Esatto, forse se la tecnologia ci assiste metteremo la sigla. Ma non è l'unica cosa, perché poi oggi ci
1: no.
0: i nostri ospiti del sabato, quindi la nostra sì. Gubrin, tornerà il nostro meccanico, tutta una serie di cosine.
1: Esatto, tornano anche le dediche richieste, ovviamente, torna il momento ricerchina, torna il momento per l'attualità nella seconda ora, dove torniamo ad essere un pochino più serie, e poi niente, basta, a un certo punto ce ne andremo a casa anche noi perché è finita la giornata, ma continua la nostra programmazione H24, lo sapete, quindi restate sempre sintonizzati su Radio Freccia se potete, questo lo diciamo.
0: Beh, direi di sì. 258 del digitale terrestre, questo per la nostra radiovisione. Direi che le coordinate le abbiamo date tutte. Ieri, vabbè, giornata triste per il nostro gruppo, la nostra radio, ovviamente lo ricordiamo, è venuto a mancare Federico, l'olandese volante. C'è stato uno speciale che secondo me, vista anche solo la programmazione musicale, vale la pena recuperare, In the Flight su RTL 102.5. E poi ovviamente lui ha tenuto alta sempre la bandiera del rock, quindi molto caro anche a noi di Freccia.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 6:21 sfrecciati, è arrivato il momento, quello ufficiale, per iniziare a sfogarsi, per farlo con noi, e c'è un grido solo che va bene per iniziare i messaggi.
6: What the fuck!
5: Evviva! E quindi 366-6634-466 è il numero per lanciare tutti i vostri what the fuck, per sfogarvi. È tipo questo. Allora, vero, io ero in torto, ma ieri ho preso una multa e mi sono girate pesantemente. Arrivi in ritardo, trovi un parcheggio, la metti lì, non fai in tempo a pagare, dici mamma mia, speriamo mi vada bene, torni e ovviamente trovi la multa, perché what the fuck, sono lì appostati alle 7 di sera dietro i cespugli per metterti l'ultima multa della giornata. Ma poi scopri che se parcheggi su un parcheggio normale, semplicemente non pagandolo, oltre a pagarti la multa, ti devi accollare anche la cifra totale della giornata di quello che sarebbe costato il parcheggio. Cioè, a questo punto, se io parcheggio su un carico e scarico, un divieto d'accesso, una zona non adibita, mi costa ancora meno la multa. What the fuck?

0: Oh, bella bella questa di Joe Cocker, ma quando ci sono i vostri what the fuck non si può dire bello di qualcos'altro, perché anche questi ci fanno parecchio ridere. Allora, un fuck ai momenti di malinconia, per esempio, alla tristezza che a volte ti prende alla mattina. Sarà per il tempo, sarà che sto per andare al lavoro, però stamattina va così, cioè, capito? Abbiamo anche i melanconici. Mio.
1: Ma giusto, io faccio parte di quella scuola, però vado a momenti, dipende, qui vabbè, subentra anche il discorso ormonale per noi femminucce, però quello è un altro discorso. Io direi di sentire però Claudio che dice buongiorno.
2: Cara stracciata, un bel what the fuck lo mando al lavoro in corso che tra Breuil Cervinia e Châtillon per fare 27 km ci vuole quasi un'ora. E Cervinia 6 gradi, Claudio. Ciao a tutti.
0: Che gioia!
1: Mamma mia.
0: Anche perché tu devi sapere, Lau, che io non ho idea bene di dove siano, ma non ho spedito. Qualcun altro, per fortuna, ha pensato bene di spedire i miei per un weekend in Valle d'Aosta. Non so dove, ma io sto immaginando loro che sono partiti senza cose troppo pesanti. Sì, leggermente più pesanti che in città, però se questi si svegliano e trovano i 6 gradi, what the fuck, li sentiamo qua per direttissima.
1: Mamma mia, sì. E a proposito di 6 gradi, Emma ci scrive: ciao ragazze, buongiornissimo, mi state accompagnando nella mia corsetta mattutina, appunto 6 gradi.
0: Cioè,
1: a correre con 6 gradi finché stai in macchina, nel traffico, con i lavori in corso, a guadafacare, va bene tutto, ma finché sei così, correndo, con questo freddo, l'umidità che ti si piazza addosso, io direi che proprio... What the fuck?
0: No, decisamente. Poi abbiamo Jake che dice: lui è sempre molto sull'ambito cucina. What the fuck all'amica Piera che mi chiede come fare un dolce senza determinati ingredienti come uova, sale, eccetera. E io le dico: non farla, what the fuck, per farla male.

0: un what the fuck immenso a sta settimana di merda. Have a nice day.
1: Ecco, John Bon Jovi, appunto, che ci voleva per Juliet, perché giustamente augura una buona giornata anche a lei, ma no, lei imperterrita vuole lanciare i suoi what the fuck come tutti voi al 366-6634-66, che continuate imperterriti.
2: Beh, ma ci sta, giustamente, anche perché poi ci sono quelli che ancora rientrano dalle vacanze. Noi pensavamo di essercene liberati e invece no, perché Gerardo dice what the fuck alla sveglia, rimasta inserita alle 5:27 di settimana scorsa per rientrare da Creta. Mi sveglio, scendo le scale di corsa per svegliare meno gente possibile in casa, scivolo sulle scale per svegliarmi poi alle 6:10 per andare al lavoro. Partiamo bene, no. What the fuck?
1: Mamma mia, a proposito di sveglie, stamattina io ho visualizzato la mia sveglia, ho letto 4:45, quindi mi sono precipitata dal letto, sono arrivata in bagno, ho acceso la luce, ho guardato meglio il telefono, erano le 4:15 e io mi sveglio alle 4:30. Quindi che cosa ho fatto secondo te? Che cosa ho fatto?
2: In teoria uno torna a letto e si ha un buon sonno.
1: Brava, ecco, vedi. Brava, ho detto ho quel quarto d'ora di sonno, ho detto al mio compagno, ho un quarto d'ora che mi resta, quindi non mi rompere per favore. Fammi godere questo quarto d'ora come fosse l'ultimo momento della mia vita.
2: Ma che bello. Vedi, mamma, io invece mia, sono lì alle 2:45, apro gli occhi e dico, bene, rimangono 2 ore di sonno. Cosa faremo? Beh, continueremo a girarci nel letto guardando il soffitto, what the fuck.
1: Ma tu ti rendi conto? Noi siamo attaccati veramente qui ai secondi per dormire, stiamo messi così, eh? Buongiorno.
3: Buongiorno Giulia, buongiorno Lau.
1: Sì.
3: Il mio what the fuck questa mattina va a tutto il popolo di quei fungaioli che la mattina al posto di dormire vanno su in Val d'Aveto. Io vado a far trekking in Val d'Aveto a funghi, però state a casa, cosa andate a fare?
1: Ma mi fa morire.
2: Perché?
1: Perché lui spera di non trovarci nessuno,
2: ma poi di solito i fungaioli non seguono il sentiero, cioè tu resta sul sentiero e loro lasciali andare con i loro funghi, i loro cestini.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.37 sfrecciati, 38 in questo istante, what the fuck, che continuano al 366-663-4466, per esempio con questi, buongiorno.
2: What buongiorno. The fuck a quegli scarti dell'evoluzione dell'appartamento sopra la mia testa, che alle 4 del mattino pensano bene di strillare come fosse un rave party. Meno male che dopo il lavoro parto in moto per le Langhe, quindi quiete, alcol, moderato e moto.
3: Giusto.
2: Possiamo tutti alle Dareggio.
1: Vai, possiamo prego. Dire what the fuck a te, perché ci fai anche un po' di invidia. No, ma sulla gente che alle 4:30 della mattina ride e schiamazza nei vicoli e per strada. Io stamattina uguale, mi sentivo la sciurapina che tira le secchiate d'acqua guardando fuori dalla finestra. What the fuck?

0: Bring Me to Life, Evanescence su Radio Freccia e tutti i vostri what the fuck che arrivano a pioggia, che sta battendo su gran parte dell'Italia come questo. Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzotti, parcheggiato a Villa Borghese in attesa del gruppo per portarlo a Pompei. Probabilmente a Pompei vedremo quella sott'acqua di Pompei. Speriamo bene.
0: Vabbè, ma dovresti inventarti.
1: Io, Nicolò, il mio assistente. Tra poco partiamo.
0: Ok. A posto. Buon viaggio, vai.
1: What the fuck?
0: Ah, giusto, ecco, volevamo terminare con
2: questo. Perché se l'andatura di crociera è la stessa con cui lui ci ha raccontato questo what the fuck, ci arrivano per le tre a Pompei. Non vorrei dire, ma ok, sono un attimo preoccupata. Ma bisognerebbe fare una volta un esperimento, soprattutto con i turisti di una determinata nazionalità. Non ce ne vogliono gli americani, ma sono quelli che secondo me si prestano meglio, e dire: no, ma perché dovete vedere, di giorno con il sole questa è Pompei. Quando piove diventa Atlantide. Ma sai, secondo me, in quanti ci cascherebbero?
0: Infatti, secondo me sono quelle chicche proprio, quei trucchetti proprio per adescare gli americani soprattutto.
3: Ragazzi, buongiorno. Max da Roma, qui sono tre giorni che piove, io faccio trasporto.

0: portatore. Il mio what the fuck va a tutte le persone che si svegliano con, diciamo, col culo storto, gli dici buongiorno, manco ti rispondono. E ce ne stanno tante tante nel mio lavoro. Gente stressata che alle 6 di mattina risponde male. Ma il mio what the fuck va a tutti coloro che non hanno rispetto del prossimo.
1: Vabbè, ma porta il sole tu, dai.
2: Posso dire, non ci ha creduto nessuno, Laura, questa uscita. Noi non siamo qua per dire porta il sole, noi siamo qua per incazzarci due volte, capito?
1: Giusto.
2: Quindi io mi sento di dire, loro rispondono male e tu rispondi peggio, fagli un medio, fai quello che vuoi. No, altrimenti qua poi ci dicono che istighiamo all'odio e sia mai, che è un attimo.
1: Infatti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Gli Stones con Mr. Charm dalla nostra top 20 alle 6:52, quando arriva però il momento del What the Fuck Official.
2: E oggi giustamente andiamo dai nostri fratellini Gallagher, gli Oasis, padri fondatori del nostro momento What the Fuck, perché ne hanno avuto da dire contro praticamente chiunque. Allora, verso i tifosi del Liverpool, ma in generale un po' tutti, hanno detto a tutti gli abitanti di Liverpool che hanno rotto le palle a me e alla mia band, dice Liam, guardate che gli Oasis hanno riportato i Beatles sulla cresta dell'onda, altrimenti chi se li ricorda i Beatles? Poi cambia un po', diciamo, sottogenere di rock, e ce l'ha anche con Metallica e Bruce Springsteen, perché questa per lui è musica da camionisti, quindi se non si fosse capito da parte soprattutto di Liam, ma un po' anche di Noel, verso qualsiasi altra band o cantante rock, what the fuck?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7 in punto, sfrecciati, sabato mattina, 10 di ottobre. Dai che è tempo di castagne. No, non lo so, bisogna trovare qualche ricorrenza per dare una motivazione al weekend.
2: Soprattutto all'autunno, questa pioggia, chi va a fare i funghi, lasciamo perdere i funghi, quindi andiamo a caccia di castagne. Dalle tue parti ci sono?
1: Ah sì, tante devo dire, anche bello. Se dicono quelli bravi, quest'anno non è stato molto un anno propizio, perché avendo fatto tanto caldo, avendo piovuto poco, i ricci non si sono gonfiati, quindi.
2: Ma è una gioia.
1: Le castagne dentro sono pochine. Però sì.
2: Niente.
1: Adesso io mi metto d'impegno e vado a cercare l'albero buono, poi però non lo dico a nessuno.
2: No, no, non diciamolo. Seconda ora delle Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo torna il nostro consueto appuntamento con l'attualità. Però prima le news e subito un po' di Keane, Somewhere Only We Know.

0: Le 7 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, lo afferma Donald Trump, che ringrazia il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky, la revoca delle sanzioni è sintomo di debolezza.
0: Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Exet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, il Vaticano di spettacolarizzazione inaccettabile. Donald Trump dice: stiamo valutando.
1: Andiamo in Italia con la cronaca. Sono saliti a 6 i casi della minicar nera che semina terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi viale dei 420 da una microvettura di colore nero con a bordo 2 persone.
0: Il conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans Montana ammonta a 1,6 milioni di euro. Una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione attesa una decisione del governo elvetico.
1: Andiamo ai motori con la moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia Track House ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Indonesia classe MotoGP dietro allo spagnolo Marco Bezzecchi con l'Aprilia del team Gresini e Fabio Di Giannantonio con la Ducati. Alle 9 in programma la gara sprint.
0: La Formula 1, Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del GP di Singapore. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell su Mercedes, terzo tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc. In terza fila l'altra rossa di Hamilton, settimo tempo invece per Antonelli. Per il momento, per quanto riguarda le news, è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta instabilità nelle prossime ore sulle regioni meridionali con piogge temporali che rischieranno di essere anche di forte intensità. Al centro ancora qualche fenomeno sparso, sulle regioni settentrionali invece il tempo sarà in miglioramento a partire da ovest, dove tornerà infatti a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Oh, la mattina ogni tanto ci sentite anche parlare di sport, ma non solo nelle news, sì, perché vi diamo qualche info su moto mondiale, su Formula 1, su calcio e quant'altro, ma anche noi ci cimentiamo per quel che possiamo. Poi infatti la mattina noi di solito di sport parliamo nei What the Fuck, perché siamo dei rottamini, arriviamo e diciamo: signora mia, sono stata in palestra, ho male all'ancia, ho male. Ecco, io credo che non abbia tutti questi acciacchi la signora di 60 anni e passa che ha appena battuto il record di plank. Ora,
1: 5 ore.
0: Esatto, io non so voi,
1: ma dai,
0: quanto riusciate a tenere quella posizione immonda, appoggiati sugli alluci dei piedi e sui gomiti, che a un certo punto inizi a tremare e a sudare che coli sul tappetino.
1: Posso dire massimo un minuto per quanto mi riguarda, è già tanto. No, la signora ben 5 ore in plank, tra l'altro ci siamo imbattute ieri in questo video, abbiamo detto entrambe guardandola, a parte che è super spanciata, quindi cioè, la vedi che non so, penso che abbia, non so se una lordosi, una lordosi, cioè, perché a un certo punto dici: com'è possibile che resti comunque dritta come una tavola in plank? Giustamente per 5 ore il tuo corpo ti chiede pietà, e noi ci chiediamo perché questa signora ha voluto battere proprio questo record per farsi male, per veramente chiedere la grazia, non so a quale santo, per la sua spina dorsale, cioè,
0: infatti
1: perché?
0: Io lì vi voglio, cioè ci sta che qualcuno dica: io sono particolarmente bravo a fare qualcosa e allora voglio infrangere un record, qualsiasi cosa, ma fatelo di attività che normalmente i comuni mortali non fanno, cioè la passeggiata sul filo, una serie di cose, rompere le angurie con la testa, cioè una persona normale non si mette a farle quelle cose e quindi non soffre lo smacco così tanto. Ma se invece un ultra sessantenne si mette a fare plank, che più o meno lo facciamo tutti in palestra, e questa resiste 5 ore, ma noi ne usciamo malissimo.
1: Mamma.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia.
6: Le 7:18 sfrecciati, si parla di attualità nella nostra mattina. Oggi ci affidiamo al calendario perché è la giornata mondiale dedicata proprio al benessere psicologico e se ne parla tanto ultimamente sotto diversi punti di vista, sotto diversi aspetti, dall'introduzione per esempio dello psicologo nelle scuole a tutta un'altra serie di attività, il bonus psicologo di cui si sente parlare da diversi anni. Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione su come è messa l'Italia su questo fronte. Lo facciamo assieme a voi anche con i vostri messaggi al 366-663-4466. Li aspettiamo perché secondo me c'è tanto di cui parlare e tanto che si può ancora fare.

10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, e dicevamo c'è tanto di cui parlare tra i giovani, ma non solo, bonus psicologo. Partiamo dalla scuola, per esempio, perché l'ultima uscita del ministro Valditara è psicologo obbligatorio a scuola, una sciocchezza. Però la proposta di legge che vorrebbe 2 incontri da 1 ora al mese

0: in ogni classe è proprio del suo partito, sostanzialmente. Questo per aumentare sostanzialmente la sensibilizzazione verso determinate tematiche, perché dalla salute mentale passano poi anche tutta un'altra serie di aspetti, perché se manca la salute mentale si può poi sfociare nel bullismo, in tutta una serie di atti anche istigati per esempio dal mondo dei social, di cui si sente molto parlare ultimamente. Quindi stiamo cercando di capire, secondo voi, quanto impatto ha effettivamente il benessere mentale e cosa si potrebbe fare.
1: Esatto, e mentre a scuola si accendono dibattiti con questa sentenza di Valditara sul vedere lo psicologo a scuola come una sciocchezza, sul territorio si muove qualcosa per rendere la terapia davvero accessibile a tutti, per combattere le barriere economiche. Quindi in alcune regioni, come nella regione Lazio, è approdata una proposta di legge di iniziativa popolare firmata da oltre 13.000 cittadini, appunto per istituire lo psicologo di base. Questa petizione prevede lo stanziamento di 14 milioni di euro l'anno per inserire nelle ASL un professionista ogni 15.000 abitanti. Il problema nazionale però è che alcuni chiedono che questa misura non resti a macchia di leopardo, quindi soltanto in alcune regioni, come ad esempio per adesso il Lazio in Toscana, ma che diventi una legge nazionale uniforme, dato che i fondi del bonus psicologo standard, erogato già, lo sappiamo, tempo addietro dall'INPS, sono calati a 8 milioni e mezzo totali e non bastano a coprire le richieste. Quindi questa è la problematica di base riguardo la bellissima proposta, ecco, dello psicologo di base e del bonus psicologo in generale, però ci sono appunto le problematiche economiche che riscontriamo sempre.

0: Si continua a parlare di salute mentale, di benessere psicologico, perché soprattutto negli ultimi anni è emersa questa necessità da parte delle persone. C'è un rinnovato interesse, ma anche forse una maggiore sensibilità verso queste tematiche, tant'è che se fino a qualche decennio fa c'era anche una vergogna non da poco a dire vado dallo psicologo, perché c'era l'idea che dallo psicologo ci andassero i matti, chiamati così, adesso invece è proprio cambiato il modo di approcciarsi a tutto questo contesto. Lo stiamo vedendo perché ci sono anche sempre più genitori, per esempio, che chiedono la presenza degli psicologi all'interno delle scuole.
1: Esatto, al 366-6634-66 stanno arrivando tantissimi messaggi da parte vostra, come quello di Camilla che ci scrive: il parere personale di un ministro non dovrebbe avere il peso per condizionare la salute mentale dei ragazzi. Ecco, per quanto riguarda la bocciatura che ha fatto il ministro Valditara, lui ha risposto alle critiche rivendicando il lancio di una piattaforma che si chiama Ascoltami, ovvero un servizio sperimentale di supporto psicologico gestito tramite un'altra piattaforma. Come funziona? Questa piattaforma appunto offre un voucher di 250-275 euro per 5 sedute individuali in videoconferenza con professionisti selezionati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, soltanto che ha un limite, ovviamente, questa cosa, come tante cose che vengono proposte, perché per adesso è rivolta soltanto a studenti della terza media e ai primi 2 anni delle scuole superiori, ed è una misura a richiesta e non strutturale nelle classi. Quindi il dibattito ovviamente si concentra sullo psicologo nelle scuole come figura fissa a disposizione di tutti gli studenti contro questa controproposta appunto di Valditara.
0: Esatto, ci sono anche tanti che però sono contrari, questo va detto, perché noi al 366-663-4466 riceviamo tanti messaggi e ovviamente ci teniamo a dare risalto a entrambe le campane, come si suol dire. Per alcuni sarebbe una sorta di strumentalizzazione eccessiva.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7.34, continuiamo a parlare di attualità, giornata mondiale della salute mentale. Stanno arrivando tantissimi messaggi da parte vostra, in particolar modo adesso stiamo parlando dello psicologo nelle scuole. Buongiorno.
2: Forse quel ministro che ha fatto quella proposta non ha capito una cosa, che l'online è un conto, la presenza fisica è un'altra. Io l'ho provato, cioè non c'entra assolutamente nulla. Quando tu sei a confronto con una persona vera che sta dall'altra parte e ti ascolta, è un altro discorso. Online è tutto campato in aria.
1: Esatto, sì, perché stavamo parlando proprio di questa controproposta da parte di Valditara di mettere a disposizione una piattaforma per gli studenti delle scuole medie, dei primi anni di scuola superiore a supporto loro e non la presenza fisica, quindi costante, di uno psicologo all'interno delle scuole italiane.

0: Tanti messaggi, tanto dibattito al 366-663-4466 in merito al benessere, alla salute psicologica. C'è qualcuno che ci scrive, ci dice: ragazzi, io penso che la mentalità secondo cui dallo psicologo ci vanno i matti, purtroppo, è ancora piuttosto diffusa. Vero, in alcune zone probabilmente è ancora effettivamente così.
1: Esatto, sentiamo, buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciati.

0: Mi è capitato di sentire gente della mia generazione, io ormai ho 55 anni, che dice ai miei tempi non c'era lo psicologo, a che cosa serve lo psicologo? Il dubbio che io mi pongo è se il mondo è in queste condizioni, non lo so, se dipende anche dal fatto che quando noi eravamo giovani non abbiamo avuto un supporto psicologico che ci permettesse di essere un pochettino, non dico tanto, ma un pochettino più sani, più attenti, più empatici rispetto agli altri. Buona giornata.
1: Eh sì, sicuramente i tempi sono cambiati, come sono anche cambiate le esigenze, appunto quella di avere uno psicologo, per esempio a scuola, ma anche sul posto del lavoro, perché no?
2: Sì, esatto, e poi c'è anche un po' di mea culpa che effettivamente alcuni adulti fanno. Per esempio Sabina dice: se un ragazzo è in difficoltà va seguito e supportato anche con gli psicologi, senza dubbio, solo che io temo che tutte queste fragilità e difficoltà che emergono nei bambini e nei ragazzi forse siano dovute al fatto che noi genitori non siamo più capaci di ricoprire questo ruolo, come dire, devono subentrare maggiormente gli psicologi perché mancano delle figure educative dall'altro lato.
1: Esatto, buongiorno.
3: Buongiorno Strecciati. Allora, come primo approccio penso possa essere positivo il fatto di fare una chiamata, di vedersi su schermo, ecco. Poi chiaro, penso che debba essere integrata in casi particolari con delle sedute in presenza
2: con lo psicologo.
3: Penso che così possa essere la cosa migliore. Okay.

0: con i vostri messaggi continuiamo a parlare di benessere psicologico, soprattutto tra i giovani, e ci arrivano diversi messaggi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Forse quel ministro che ha fatto quella proposta non ha capito una cosa, che l'online è un conto, la presenza fisica è un'altra. Io l'ho provato, cioè non c'entra assolutamente nulla. Quando tu sei a confronto con una persona vera che sta dall'altra parte e ti ascolta, è un altro discorso. Online è tutto campato in aria.
1: Sì, perché parlavamo proprio della presenza, no, dello psicologo all'interno delle scuole, quanto sia importante. Buongiorno.
3: Buongiorno Sfrecciati, l'alfista da Saronno. Ma solo a me è venuta la sensazione che sia una questione di costi il fatto di avere uno psicologo fisso a scuola, in ogni istituto, e quindi ripiegare su 5 puntate online, tanto per...
0: Esatto, è quello che tanti sostengono, perché dicono comunque la scuola è vittima sempre di molti tagli, nonostante ci sarebbe bisogno di più insegnanti di sostegno, più psicologi, più qualsiasi figura educativa, però tant'è. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Parliamone. Il mio padre naturale se n'è andato quando io avevo 6 mesi e sono stato cresciuto da un'altra figura che è diventata quella che considero mio padre. Gli psicologi li ho avuti da quando andavo in prima elementare fino alla fine delle medie. È importante avere una figura accanto che ti possa aiutare, quello sicuramente, e dipende da che tipo di psicologo hai accanto, perché se ti vuole dare una mano riesce a farti uscire da determinate situazioni. Conta anche tanto la vicinanza e la vicinanza che hanno i tuoi genitori e soprattutto la verità nel raccontarti cosa effettivamente è successo.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.49 chiudiamo la nostra rubrica di attualità in cui abbiamo parlato di salute mentale, essendo oggi la giornata internazionale. Chiudiamo con il messaggio di Laura che ci scrive: l'idea è buona sul piano ideale ma non reale. Purtroppo non basterebbe. Un percorso ogni 15 giorni o una volta al mese può essere utile dopo molto tempo, dopo una frequenza settimanale. Uno psicologo ogni 1500 abitanti non basterebbe. Come professionista dico che noi non siamo medici. Il nostro intervento è continuo, non sporadico.
2: Ecco, anche questo è proprio il punto di vista dei professionisti che sarebbero chiamati a operare nelle scuole. Quello che è certo è che il dibattito è aperto, i fondi sono pochi e distanti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle 8 della mattina intravedo una gioia in questo sabato, posso dirlo, una volta tanto il caffè era buono.
2: Oh, meno male, ce l'abbiamo fatta, anche qui in casa degli studi di Roma.
1: Ah, vedi che allora le macchinette si sincronizzano. Oggi
2: che
1: le graziamo, bello. Gli facciamo un caffettino decente, forse sono anche le poche ore di sonno che ti fanno apprezzare qualsiasi cosa.
2: Ami qualsiasi cosa, le piccole cose, la gioia delle piccole cose, sì, ci vuole anche in questa terza ora del Rock Morning Weekend Edition, sempre Juliet Lau, sempre fino alle 10, però lo sapete, ecco, in quest'ora ci divertiamo un pochino di più perché torna il momento delle dediche richieste un po' prima, alle 8:15, lo sappiamo ormai, ecco, questo è la novità che ci accompagna da circa 3 settimane, e prima però il momento con la scienza, con la ricerchina, subito Stevie Nicks.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, lo afferma Donald Trump, che ringrazia il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky la revoca delle sanzioni è sintomo di debolezza.
0: Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Exet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, il Vaticano di spettacolarizzazione inaccettabile. Donald Trump dice: stiamo valutando.
1: Veniamo in Italia con la cronaca, dove sono saliti a 6 casi della minicar nera che semina terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi viale dei 420 da una microvettura di colore nero con a bordo 2 persone.
0: Un ragazzino di 14 anni è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie dal contenuto violento ed apologetico, allusive al compimento di atti violenti a scuola. Sequestrati un casco militare, un rudimentale giubbotto antiproiettile e delle svastiche.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Dopo la sosta per la Nations League, oggi tornerà la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 si giocherà Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma e alle 20:45 Napoli-Frosinone. Tra le partite di domani da segnalare, Como-Roma, anticipo di pranzo domenicale.
0: Il motomondiale, Raul Fernandez su Aprilia tra causa ha conquistato la pole position del Gran Premio di Indonesia, classe MotoGP, dietro allo spagnolo Marco Bezzecchi con l'Aprilia del team Gresini e Fabio Di Giannantonio con la Ducati. Alle 9 in programma la gara sprint.
1: E per la Formula 1 Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del GP di Singapore. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes, terzo e tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta instabilità nelle prossime ore sulle regioni meridionali, con piogge temporali che rischieranno di essere anche di forte intensità. Al centro ancora qualche fenomeno sparso, sulle regioni settentrionali invece il tempo sarà in miglioramento, a partire da ovest, dove tornerà infatti a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: giustamente Sam Fender ha aperto il calendario, l'agenda, ha detto oggi è sabato, allora cantiamo Saturday. È andato molto molto vicino a quello che fanno i nostri scienziati, cioè scoprire l'acqua calda.
1: Esatto.
0: È arrivato quel momento lì, il momento ricerchina, esatto. Dove noi diamo la parola a un pool di ricercatori che si interrogano su comportamenti più o meno bizzarri. Questo ci tocca secondo me da vicino, anche se spero che almeno gli sfrecciati non rientrino in questa casistica. Ok.
1: Prego.
0: Sapete che c'è stato un boom recentemente, una riscoperta del vinile che è diventato un po' anche una moda, e allora dati alla mano hanno dimostrato che la maggior parte delle persone che comprano dei vinili poi non se ne fanno niente perché non hanno un giradischi per sentirli.
1: Esattamente, e dicono che il disco quindi non si compra per essere ascoltato, bensì si utilizza come pezzo da collezione o feticcio da esporre in casa. Ora noi ci siamo partite dicendo i nostri sfrecciati no, per carità, non lo fanno, però secondo me, dicevamo anche fuori onda, ci sono quelle casistiche tipo la mia, per esempio, che tanti anni fa ho ricevuto in regalo diversi vinili, ricordo, che ne so, quello di Morrissey, per dirti, che dici ok, sono curiosa, voglio ascoltarlo, e però giustamente ho acquistato il mio primo giradischi, anzi mi è stato regalato tipo 4 Natali fa, quindi fino a quel tempo io ho utilizzato questo vinile come feticcio, infatti tenendolo lì dico vabbè, prima o poi lo ascolterò, arriverà anche questo beato momento.
0: Vedi,
1: però,
0: vedi che tu rientri in quella casistica.
1: Esatto, purtroppo.
0: Io invece in quella contraria, cioè essendo generazione mediamente giovane, capito? A me non hanno mai regalato i vinili, ma invece facendo la radio sì che ti arrivano i giradischi. Io a casa ne ho 2 di giradischi, pure belli, posso dire, uno dei 2,
1: bello.
0: Anche di quelli seri. Io non ho così tanti vinili, cioè io ogni tanto ci metto il vinile del Casadei di mio nonno, però almeno lo faccio andare sto giradischi, capito?
1: Peggio di me quando ero piccola che mettevo quello degli Intillimani di mio padre, vabbè.
0: Vedi?

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19 minuti dopo le 8 sfrecciati, oltre a dirvi buon sabato, vi diciamo anche questo, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play, cliccate sul bannerino Special and Contest, così magari potete essere tra i fortunati che vanno ad assistere a questo concerto. Nel frattempo non è esattamente Portugal The Man, ma vabbè. Ci sta, sono le dediche richieste. Lo sapete come funziona?
7: (66) 663-4466 è il numero per le vostre dediche e richieste, che non devono essere canzoni rock, non devono essere dedicate a noi e nemmeno a voi stessi. Intanto arrivano i Genesis.

0: Dediche richieste dopo questi sei minuti abbondanti di Genesis per dirvi che appunto ci sono diversi messaggi, il 366-663-4466, che ci portano verso altri lidi a livello musicale.
1: Sì.
0: C'è Luigi, dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a mio fratello, perché è uno dei vinili che ci ha uniti da ragazzini, Rockets on the Road Again. Oh.

0: 1978 questa, erano ancora forse gli anni, sai, un po' post-allunaggio, queste cose, queste tutine, queste facce argentate che dici mamma mia.
1: Eh sì. Giorgio invece ci scrive a mia sorella Sara, che già si sta collando pesantemente per accompagnarla al cinema per vedere il film su Pino Daniele. Per farla contenta intanto le dedico Sara non piangere.

0: Beh, anche andare al cinema da sola in tutto questo, sai, nel percorso di crescita, non è che...
1: Potrebbe
0: magari
1: essere.
0: Puoi fare un po' di istruzione a tuo fratello, perché comunque conoscere Pino Daniele non è un male. Eh beh, non è che te lo puoi trascinare a forza.
1: Infatti, infatti.
0: Buongiorno, poi, sfrecciati, buongiorno. Ci dice Andrea, per Harry che deve fare l'esame di primo soccorso per essere volontario della Croce Verde a Torino, direi che ci sta tutto sommato. Facci sapere soprattutto se lo passa. Abba SOS.

0: Rock and Roll Train, gli AC/DC, che però dobbiamo mettere da parte purtroppo per far spazio alle vostre dediche richieste come questa di Veronica. Buongiorno.
1: Buongiorno al mio collega che si crede il capettino e quindi ha iniziato a sbattere porte, a non salutare più nessuno. Vorrei dedicare C'è simpatia di Olmo.
0: Ecco, apposta.
2: Simpatia tra di noi, c'è simpatia se tu mi vuoi.
3: Cioè,
2: basta uno sguardo e tu sei mia, perché c'è grande
3: simpatia.
2: Simpatia.
3: Grande.
4: Forse non direi, ma finché ci crede lui lasciamoglielo credere, anche perché con questo genere di personaggi mi sa che è l'unica cosa da fare, no?
0: Ma per fortuna la prende a ridere, perché lavorare così, signora mia.
4: Buongiorno sfrecciati, ce lo scrive Katia. Io vorrei dedicare a Ginevra, non dice Ginevra, sorella, cugina, non specifica niente, quindi a questa Ginevra, un pezzo che ci faceva sempre ballare e divertire molto, che è quello delle Donatella. Cosa stiamo andando a ripescare? Bye. One Love.

0: anche questo un testo da targa Tenco, mi sento di dire.
1: Sì, posso dire che per fortuna mi sono persa qualche pezzo. per fortuna. Natasha, buongiorno alla mia cara figliola Gaia, che giovedì sera col nubifragio mi ha detto: dai mamma, che se no non ci arriviamo più a casa. Col risultato che siamo arrivate zuppe fino alle ossa, dedicherei Piove di Jovanotti.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
0: E poi in realtà le canzoni dedicate al meteo ce le hanno chieste in tutte le salse. Abbiamo capito che piove su tutta la penisola, perché c'era chi ci chiedeva sempre un piove di Modugno, poi c'è chi piove di Jovanotti, poi cioè, non lo so, adesso aspetta che faccio un attimo scorrere l'abecedario delle canzoni sulla pioggia e ti dico.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 8:38 ancora Rock Morning Weekend Edition con Giulietta Lau fino alle 10. Il nostro momento dediche e richieste torna domani sempre alla stessa ora, sempre intorno alle 8:15. Nel frattempo noi qua ci imbattiamo in notizie che ragazzi hanno dell'inverosimile, cioè veramente roba fantoziana.
7: Sì, nel senso che mi viene da dire rivaluta un attimo la tua carriera lavorativa, prova a capire se magari puoi essere più portato per altre professioni, perché non è detto che tutti abbiano gli stessi risultati brillanti in tutte le attività. Adesso a voi sembrerà un po' fumosa questa cosa, ma tra pochissimo capirete il perché lo diciamo. Nel frattempo, quelli che devono dei favori agli Oasis, non so se li hai mai sentiti nominare, Lau, si chiamano Beatles, erano quattro, un caschetto un po' così.
6: Mai coperti.

0: Lo sappiamo, il mercato del lavoro oggigiorno è complicato e tante volte ci si propone per dei posti che magari non fanno proprio al caso proprio, scusate il gioco di parole. Ecco, secondo me è esattamente quello che è successo a questo povero malcapitato, ma secondo me era anche alla prima esperienza. Stiamo parlando di questo ladro, io ce lo vedo, cioè tu ti affacci, devi fare la prima rapina, il primo furto, ma magari non hai neanche le armi del mestiere corrette, cioè, ma non è... facile poi giudicare dopo e dire ma guarda te questo l'hanno preso perché in mezzo alla rapina si è dimenticato e ha perso il suo portafogli con dentro tutti i documenti.
1: Mannaggia, tra l'altro pure abbastanza mitomane, perché comunque lui è andato lì vestito con la maschera della Casa di Carta, giustamente, con in faccia proprio la maschera di Salvador Dalì, lo sapete, la tutina rossa, ecco. Quindi lui semplicemente voleva rivivere una scena cinematografica, questo era il suo intento, però gli è andata male, perché giustamente perdendosi il portafoglio e tutti i documenti, giustamente i carabinieri sono riusciti comunque a rintracciarlo e quindi niente, il signore è andato in galera, mannaggia, non c'è riuscito, vedi, bisogna cambiare lavoro. A un certo punto dici ok basta, non posso più fare nemmeno il ladro, ci ho provato però nemmeno
0: quello. Datti all'Ippica, fai l'idraulico, vai a fare qualcosa, non lo so,
1: lascia
0: il
1: stare
0: il dirigente, tanto guarda che ormai secondo me adesso la prendiamo sul ridere, ma determinate competenze che ti richiedono per fare il ladro e per fare il dirigente, lungi da noi, ma in molti casi sono pure le stesse, quindi potresti anche avere una carriera florida e splendida davanti. No, poi secondo me lui ha letto, come noi leggiamo il manuale del buon conduttore, spesso ci fermiamo alla pagina 3 o 4, lui ha letto quella del buon ladro, tutina rossa e maschera della Casa di Carta.
1: Guarda, certo.
0: Secondo me potremmo mandarlo anche a fare un'intervista in settimana, visto che la Fry to Be hanno lo spazio quello dedicato ai furti. Non so se lui sta pensando di puntare al Louvre, perché guarda che lì poi hai anche la copertura mediatica, la Fry to Be ti aspettano.

0: Radio Freccia.
1: 8:51 sprecciati, noi ci abbiamo riso sopra su questo ladruncolo che poverino ha fatto una brutta fine, l'hanno beccato e vabbè, e ci sta, gli inconvenienti del mestiere, un po' come quelli che succedono a tutti, assolutamente. Ma tra poco invece arriveranno i nostri ospiti, con loro non si rischiano inconvenienti, ormai sono rodati, ci salvano anche dalle situazioni peggiori. La nostra Gubrin Claudientino ci dà uno spaccato ogni volta su tutto il mondo visual della musica, il nostro meccanico ci viene a raccattare quando restiamo bloccati per strada. Bello, no?
2: Bello, bellissimo, che tra l'altro mi ha appena ricordato che devo gonfiare le gomme della macchina se non voglio finire schiantata da qualche parte con questa pioggia che sta battendo su Roma in questi giorni. Intanto andiamo avanti con la nostra programmazione, tra pochissimo arrivano i Nickelback con Rockstar, subito Black Eyed di Placebo.

0: Radio Freccia.
1: Nove in punto sfrecciati sabato mattina, ovviamente nel Rock Morning Weekend Edition, con Lau, con Juliet, con tutti i vostri messaggi, con i nostri ospiti. A sto punto mi sembra che, sai come si dice, di carne sul fuoco sì, ne abbiamo tanta. Noi possiamo anche chiudere il microfono e andare.
2: Volendo sì, lasciamo lo spazio a loro, perché giustamente hanno di cose di cui parlare. Arriverà prima la nostra Gubrin, l'abbiamo già annunciato precedentemente, che ci parlerà come sempre di arte, di artwork, quindi di copertine nel mondo della musica, in particolar modo di quello del rock, giustamente, su questa radio, sai com'è. E dopodiché parleremo anche di motori, signora mia, perché abbiamo bisogno soprattutto di quello, di un meccanico di fiducia, no?
1: Esatto. Intanto vi ricordiamo, soprattutto per chi fosse in Puglia, tra le 8 e le 12 oggi a Conversano, in provincia di Bari, è prevista la veglia per rendere omaggio a Federico l'Olandese Volante. Questa è una notizia che ci teniamo comunque a darvi, visto la vicinanza della famiglia RTL 102.5 alla famiglia di Federico.

0: Le 9 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, lo afferma Donald Trump, che ringrazia il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky la revoca delle sanzioni è sintomo di debolezza.
0: Torniamo in Italia, la cronaca: sono saliti a 6 i casi della minicar nera che semina terrore a Roma. L'ultima denuncia è arrivata a un uomo di 67 anni che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi Viale dei 420 da una microvettura di colore nero con a bordo 2 persone.
1: E un ragazzino di 14 anni è stato denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie dal contenuto violento ed apologetico allusive al compimento di atti violenti a scuola, sequestrati un casco militare, un rudimentale giubbotto antiproiettile e delle svastiche.
0: Il conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans Montana ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Dopo la sosta per la Nations League, oggi tornerà la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 si giocherà Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma e alle 20:45 Napoli-Frosinone.

0: Tra le partite di domani da segnalare, Como-Roma, anticipo di pranzo domenicale.
1: In moto mondiale, Raul Fernandez su Aprilia Trakhaus ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Indonesia, dietro allo spagnolo Marco Bezzecchi con l'Aprilia del team Gresini e Fabio Di Giannantonio con la Ducati. Alle 9 in programma la gara sprint.
0: E per la Formula 1 Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del GP di Singapore. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes, terzo e tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta instabilità nelle prossime ore sulle regioni meridionali con piogge temporali che rischieranno di essere anche di forte intensità. Al centro ancora qualche fenomeno sparso, sulle regioni settentrionali invece il tempo sarà in miglioramento a partire da ovest, dove tornerà infatti a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Oh, ottimo, direi che ogni tanto questi 7 minuti di pezzi così ci stanno, perché nel frattempo noi ci facciamo i fattacci. Si può dire sì. Cioè, sì, una certo. volta che uno prepara le cose da raccontare, trova di quelle invenzioni di marketing che poco lasciano all'immaginazione, poi è a posto. Possiamo andare in vacanza, perché in questo caso il pieno per arrivare all'hotel e tornare a casa ce lo pagano loro, quelli dell'hotel.
1: Esatto, perché se vogliamo andare per esempio in montagna, più precisamente a Cogne, quindi in provincia di Aosta, possiamo andare in questo hotel a 4 stelle che in cambio di un weekend passato da loro ci regala un bel pieno di benzina. La cosa che mi fa sorridere è che lo stesso distributore di benzina è degli albergatori. Cioè, quindi praticamente è tutto un vabbè, furbi, cioè da un punto di vista di marketing loro hanno tirato avanti questa campagna che si intitola Weekend con il pieno. Giustamente tu fai l'unplane di tutto quanto, di una bella esperienza in montagna, ti rilassi, fai il pieno di benzina e ritorni giù per lo stivale, se devi andare giù, se, giù per forza giù, perché sei proprio su, sei arrivato ad Aosta, quindi non c'è più niente oltre.
0: Effettivamente, cioè, se la geografia quindi non ci inganna, dovrebbe essere più o meno così.
1: Giustamente, più o meno così.
0: No, ma poi io adoro il tono, il trasporto con cui Lau ce la sta raccontando, perché secondo me lei a ogni riga in più che legge la sta assaporando come se partisse lei tra un po'.
1: Sì, sì, infatti, perché giustamente, cioè, mi piacerebbe da una parte, solo che poi mi chiedo, un hotel a 4 stelle, ecco, quanto mi costa un hotel a 4 stelle a Cogne? Giustamente, e tu poi dici, ok, mi regali il pieno di benzina, però quanto devo pagare io per soggiornare da te?
0: Via, adesso non è che puoi andare proprio così a fare i conti della serva, i conti spicci, ti offrono
1: poi ci devo
0: il
1: arrivare.
0: Pieno...
1: Ma io ci devo arrivare su comunque, chi me lo fa il pieno qua?
0: Vabbè, ma adesso un attimo cerchiamo di contrattare, capi? Come io ieri che vado a farmi fare le unghie dall'estetista nuova e lei ti offre il caffettino mentre sei lì con una mano sotto il forno e l'altra che ti offre il caffè. Ovvio, costava un attimo in più, quello l'ho scoperto dopo.
1: Certo.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Bollettino d'equiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro

0: camicia stile boscaiolo, quindi scacchi sui toni del blu nero, quella roba lì che rimanda a quel mondo lì.
1: Addirittura del blu e del nero, quindi possiamo anche un po' capire la copertina di cui parlerà, volendo magari il genere.
0: Ah, ma adesso, ok, perché io la vedo e mi ha fatto vedere cosa c'è scritto anche sulla t-shirt, però qui andiamo veramente proprio oltre nello spoiler. C'è il nome di una delle band a cui potremmo fare riferimento.

0: Da pezzoni rock ad altri pezzoni rock, soprattutto se c'è la nostra Gubrin. Claudia Intino, buongiorno.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sprecciati sintonizzati. Questa mattina ci proiettiamo nel 1997, perché ricordiamo l'album dei Foo Fighters, il secondo dal loro debutto, che si chiama The Color and the Shape. E iniziamo subito, perché noi allora lì a pensare chissà quale correlazione ci sarà con il visual e il titolo, invece no. Spesso le immagini del rock a volte ci deludono. Il titolo, pensate, che proviene da questo commento che fa il tour manager durante un pomeriggio d'autunno e dice: mi piace il colore, mi piace la forma, riferendosi a un birillo del bullying, ragazzi, e compra questo birillo, commenta così. Foo Fighters dicono: ah, ma sì, bella idea, e lo prendono come loro. Il visual di copertina è sicuramente il più interessante, perché Jeff Klein Smith, che è l'artista che segue appunto l'artwork, imposta questo blu di fondo con un carattere corsivo rosso che mette in risalto la doppia F di Foo Fighters, che ricordiamo essere un'espressione con cui in America si definiscono le visioni degli UFO, e compone questa appunto composizione che sembra una struttura molecolare composta da sfere ed aste metalliche che trasmettono appunto la connessione e l'unione e la forza, quindi nella aerodinamicità, nel tempo. Sarà una premonizione questo unirsi e darsi forza nel tempo? Alla fine, se ci pensiamo, i Foo Fighters li sentiamo da circa 30 anni, quindi sono connessi e come con il tempo. Ma la cosa bella di quest'album è che noi lo definiamo secondo, perché il primo, Dave Grohl, ce lo suona tutto da solo, registra dalla voce agli strumenti e ricorda così questa terapia solitaria. A seguito della morte di Cobain, lui ricostruisce questa band con l'intento di proiettare una rivoluzione collettiva, e quindi dalla solitudine si passa al concetto di band rock.
0: Mamma mia, e che band rock. E allora eccoli qua, Everlong, live a Wembley 2008, Foo Fighters. Hello.

If anything could ever be this good again.

0: Foo Fighters con Everlong, da questo bellissimo live di Wembley del 2008, famosissimo anche per la sua intensità, per altri pezzi, non soltanto per Everlong. Dove ci porti adesso, Claudia?
1: Parliamo proprio di questo brano, è la traccia numero 11. Io so che i fan più accaniti dei Foo Fighters stamattina ce l'avranno un po' con me, perché io ho scelto la versione acustica.

0: In realtà ricordiamo che nel videoclip originale c'è un'interpretazione indimenticabile dove Dave Grohl, il leader dei Foo Fighters, interpreta Sid Vicious e Taylor Hawkins invece fa la sua Nancy. Quindi, nonostante sono iconici questi personaggi, io non ce l'ho fatta perché Dave Grohl ci regala nel 2008 in questa location preziosa, mistica, celebrativa, una versione di Everlong da pelle d'oca. Everlong significa appunto per sempre. La pelle d'oca a me viene davvero perché, ragazzi, non so in quanti lo sanno, ma è l'ultima canzone che suona Taylor Hawkins, il batterista scomparso nel 2022, che ricorderemo appunto per sempre. Quello che sembra essere un testo dedicato appunto a una storia d'amore, in un istante si trasforma nella storia d'amore, dell'amicizia e dei rapporti che appunto lega così nel profondo la band. E questo per farvi anche un po' riflettere su come a volte anche gli arrangiamenti ci donano delle immagini diverse, dei significati diversi anche di un testo così. Infatti lui suona in acustico per tutto appunto la durata del brano, finché a un certo punto, a 1:35 circa, ci ricorda il suono della chitarra dei Foo Fighters fino al finale, dove addirittura si ricongiunge alla band, e allora lì sì che si fa quel chiasso che ci piace tanto ricordare. Riflettiamo quindi su come l'importanza di un messaggio cambia a seconda della veste musicale. Io vi lascio oggi con la lettura di tre piccole righe di questo brano iconico che ricordiamo appartiene al 1997, all'album di cui abbiamo parlato prima, ma diventa una delle pietre miliari della produzione Foo Fighters. Questi sono i miei versi preferiti, vi lascio così in questo sabato mattina con un po' di romanticismo. Che non fa mai male, per sperare sempre più nel futuro, che può essere quello della prossima settimana come quello del prossimo anno. Lui dice: ed io mi chiedo, quando canto assieme a te, se tutto potrà mai sembrare così reale per sempre, se qualcosa potrà mai essere di nuovo così bello. Quindi Dave Grohl ci parla di questo per sempre, di questa bellezza che quasi a stento lui non riesce a crederci, ma che sta proprio vivendo. Quindi
1: Fantastico.
0: grazie Dave, grazie Giulia e Laura, ci vediamo prossima
1: Grazie a
0: settimana.
1: te,
0: Grazie
1: Claudia.
2: a te.

0: Radio Freccia.
1: The Lumineers con Isabel Fly dalla nostra Top 20 alle 9.36. Ringraziamo ancora la nostra Claudia Antino in arte Gubrin per averci fatto sognare anche oggi, portandoci direttamente negli anni 90 con i Foo Fighters, una delle mie band del cuore, posso dirlo. Mi ha conquistato poi oggi con questo live a Wembley, devo dire.
2: Ah, vedi. Lei già. Allora la nostra Lau fuori sì. Onda sentiva me e Claudia e avrà detto: ma che cosa stanno dicendo queste due sciagurate?
1: Infatti.
2: Perché noi dicevamo cose che potrebbero risultare leggermente antipatiche agli estimatori, cioè sì ma no, sono quelle cose un po', sai, unpopular opinion, come dire Jimi Hendrix non mi fa impazzire, ecco la stessa cosa uguale. Per fortuna che tra poco si va in officina meccanica, meglio.
1: Okay.

0: appuntamento del sabato è con i motori. Lo facciamo sempre con il nostro Gabriele dell'Officina Romolo. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a
2: tutti. Ma buongiorno.
0: Allora, eccoci. Innanzitutto, com'è andato il raduno di settimana scorsa?
1: Direi spaziale, fantastico. A parte un sacco di persone che sono arrivate a trovarci, sia con le macchine, sia a piedi per vedere le macchine in esposizione. Poi c'era l'area drift che non era mai vuota, sempre piena. Gomme che scoppiavano, puzza di benzina, proprio bellissimo. Bello.
0: Gomme che scoppiavano soprattutto. Cioè, non me lo dire che io, sai, che ho appena fatto, bucato, un po' di problemi. Ecco, andiamo sul mondo gomme.
1: Allora, gomme. Adesso sappiamo tutti che è periodo di gomme invernali, per cui dal 15 ottobre al 15 novembre abbiamo tempo per mettere le nostre gomme invernali e girare in tutta sicurezza. Ma perché è importante mettere le gomme invernali?
0: Effettivamente.
1: Allora, le gomme invernali, tutte le gomme, sia quelle estive che quelle invernali, lavorano da una certa temperatura, a salire o a scendere. Cioè, le gomme invernali diventano morbide e attecchiscono sull'asfalto dai 7 gradi in giù. Per cui, quando fa freddo, la gomma invernale aumenta l'aderenza della macchina sull'asfalto. In caso di frenate brusche riduce lo spazio di frenata ed è totalmente un'altra sicurezza rispetto a che tenere le gomme estive e mettersi in macchina quelle che possono essere catene o calze da neve per ovviare a questo problema.
0: Certo. Ma con il surriscaldamento globale adesso come si fa?
2: Infatti.
0: È un problema.
1: Sì, sicuramente si potrebbe spostare un pochino più avanti il periodo di quando mettere le gomme invernali. Però, per quanto mi riguarda, secondo me le gomme invernali vanno messe, è proprio per la propria sicurezza, a differenza delle gomme estive che lavorano dai 15 gradi a salire, cioè diventano morbide dai 15 gradi in su. E qual è la differenza sostanziale fra queste due gomme? Sono soprattutto gli intagli presenti nella gomma.
0: Ah, okay. Ok, ecco, qua già si entra in un mondo che è più complicato, perché io di intagli conosco le grechine o quelli fatti sul legno decorativo. Facciamo così, mettiamo un pezzettino degli Oasis e poi torniamo con te.

0: E torniamo con il nostro Gabriele Officina Romolo, stiamo parlando di cambio gomme, quindi dal 15 ottobre al 15 novembre la finestra in cui possiamo cambiarle, però da un punto di vista di usura invece quando è giusto cambiarle?
1: Allora, gli pneumatici hanno uno spessore minimo che devono avere per legge ed è di 1,6 mm, tanto è vero che se noi andiamo a vedere sulla nostra gomma c'è proprio una tacchettina che ce lo indica, però poi la gomma non va cambiata solamente quando è usurata, ma soprattutto anche se diventano vecchie. Le gomme dopo i 6 anni andrebbero sostituite perché la mescola invecchia, diventa dura, si cristallizza la gomma, per cui non si consuma più, ma allo stesso tempo non aderisce più al terreno, all'asfalto. Per cui ci sono tutta una serie di accorgimenti che è meglio tenere, soprattutto quando parliamo di sicurezza. Ecco, poi qui vedo che ci chiedono le gomme 4 stagioni.
0: Sì.
1: Le gomme 4 stagioni non sono un po' né carne né pesce, non hanno una vera e propria efficienza precisa. Mm-hmm. Non possiamo avere una gomma che diventa morbida dai 15 gradi in su come le estive e che diventa morbida dai 7 gradi in giù come le invernali, per cui sono un compromesso per magari l'anziano che ha il pandino e che fa casa supermercato, casa cimitero, casa posta. Ecco, per cui lì possiamo montargliele più che volentieri, se no io le sconsiglio sempre le 4 stagioni.
0: Ecco, poi noi abbiamo anche i Fast and Furious del volante e qua che io tengo sempre le estive, la neve non la fa più, basta guidare con prudenza e tenerle un pelino meno gonfie. Ecco, vabbè, sono questione di pressione anche.
1: Allora, la pressione va tenuta a quella che dichiara la casa madre, non meno gonfie perché così aderisce di più, più gonfie perché così le consumo di meno, assolutamente no. Anche perché se giriamo con la pressione delle gomme sbagliate, ok, consumiamo male le gomme, ok, e abbiamo una brutta sensazione durante la guida. Ci sembra un po' di stare sulle uova, se le teniamo troppo gonfie oppure se le teniamo sgonfie sentiamo la macchina non bella fluida.
0: Ecco, okay. Vedi, questo è importante da tenere a mente. Gabriele, grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi anche oggi e a sabato prossimo.
1: Buona giornata.
0: Grazie, ciao. Gabri, ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52, ringraziamo ancora i nostri ospiti, in particolar modo Gabriele che è stato qui con noi nello studio di Milano e ci ha parlato di cambio gomme. Mi ha ricordato, anzi mi ha rincuorato, che posso stare ancora 5 giorni con le gomme sgonfie, perché tanto dal 15 ottobre possiamo cambiarle, quindi me la rischio, lo dico.
2: Beh,
1: qui.
2: Ma diciamo,
1: ecco,
2: che
1: insomma, se domani non dovessi arrivare...
2: Da un lato nessuno credo ti vieta di cambiarle prima, ma questo non sta a noi dirlo, non vorrei rischiare, sai, prima poi arrivano gli specialisti in fatto di gomme e ce ne dicono... tante. Sfrecciati, appuntamento a domani mattina, sempre che ci svegliamo per tempo, ma in un qualche modo strisciando arriveremo anche sui gomiti, dalle 6, Rock Morning Weekend Edition, adesso le Good Vibration.
1: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10 in punto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, good vibrations to everybody al listening, all'ascolto.
1: Ah, siamo internazionali stamattina.
2: Una volta in inglese e una volta in francese, perché siamo un po' così, un po' Steve LaChance, un po' Garrison, siamo un po' i due coreografi di Radio Freccia, Double M e Wally.
1: Pensate che culo, va bene. Buongiorno, buongiorno, buon sabato, ben arrivati e ben arrivate, grazie a Giulia e Telao che vi hanno accompagnato fino a qui. Le prossime 4 ore ci toccano, ma non nel senso che ci toccano, roba nostra.
2: Anche perché sennò scattano le denunce, cioè questi tocchi che non sono consensuali e consenzienti poi portano...
1: Ma non in quel senso.
2: Ah, non intendevi il...
1: No, non che ci toccano.
2: Ah no, ci poi, toccano spiritualmente.
1: Ci toccano, insomma.
2: Quando ci ricapita, dici tu, no?
1: Quando ci ricapita.
2: Esatto, non si butta via niente qui. Va bene, ancora buongiorno, come detto, fino alle 14 insieme, se vi va di partecipare attivamente a questa kermesse musicale. Il 366-663-4466 è a vostra disposizione.
1: Cominciamo dai Muse, una delle mie band preferite.
2: Anche mie.
1: Questa si chiama... Sì, davvero?
2: No.
1: Ah, no. Plug In Baby.

0: Le 10 e 4 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. La Russia invierà forniture di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Immediata la reazione di Zelensky. I regali a Putin, ha detto, non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che aveva accusato Israele di genocidio a Gaza, scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, attacca il governo Netanyahu. Nobel vergognoso, Pillay odia l'America e Israele, tuona invece Trump. Torniamo in Italia. Decine di abitazioni allagate, auto impantanate, fango nelle strade anche in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle. È il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, siamo alle Eolie. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro nella conduzione della trasmissione Rai Report. Rispetto alla sentenza è il commento dello stesso Ranucci. Sono saliti a 6 i casi di persone aggredite dalla mini car nera che sta seminando terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo che ha dichiarato di essere stato colpito mentre camminava in strada. Restano gravi intanto le condizioni dell'attore Davide Jacopini. Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Oggi torna in campo la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 si giocherà Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Infine la MotoGP. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del GP di Indonesia ed è passato in testa al mondiale con 4 punti di vantaggio su Martin, 4 sotto il traguardo. Secondo posto per il giapponese Ogura, terzo l'italiano di Gian Antonio. Con questo è tutto, arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Vinotti. Nelle prossime ore un'area di bassa pressione continua ad apportare dell'instabilità al sud Italia, sul medio versante adriatico e anche in Sicilia, con piogge e rovesci localmente a carattere di temporale. Meglio invece altrove, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, temperature massime tra i 20 e i 25 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 14 erano i Black Keys, quelli che abbiamo appena ascoltato. Si chiama She Does It Right, recuperato dalla nostra Top 20. Ne ascolteremo naturalmente tante nel corso di queste 4 ore insieme. E ascoltiamo, punto, che vi piacciono o non vi piacciono.
2: Ecco, comunque qui funziona così. Funziona anche che a volte arrivino dei messaggi che riguardano gli argomenti delle ore precedenti. In questo caso Juliet e Laura stavano parlando di gomme da automobili. Ecco, sappiate che qui non è il posto giusto per parlarne, perché da Bolem non le cambia mai, mi piacciono lisce per pattinare sulla strada. Io non so neanche di cosa voi stiate parlando, per cui non è il posto giusto.
1: Non so neanche dove sono le gomme.
2: No, io so solo che se accendo la macchina e schiaccio l'acceleratore, questa va.
3: Choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: quello di non sapere niente di automobili è un discorso generazionale. Una volta nel libretto di istruzioni c'era scritto come regolare l'anticipo delle valvole, adesso c'è scritto non bere il liquido della batteria, cioè funziona così adesso.
1: Quindi è colpa del libretto di istruzioni? Cioè c'è più sfiducia da parte delle case costruttrici nei confronti dell'essere umano, anzi no, dell'essere umano, del consumatore? Quindi, oppure il contrario, ci diamo meno da fare.
2: Ricordiamoci sempre che comunque vengono vendute le bottiglie di candeggina con il divieto di berla, no?
1: Vabbè,
2: siamo
1: quello,
2: comunque in questo tipo di umanità. Detto questo, io mi sono perso all'anticipo delle valvole.
1: No, sai cosa? Forse è perché è tanta elettronica e quindi ormai ci sono talmente tante cose che non puoi più toccare. E quindi si riduce all'osso quello che potresti fare tu in maniera un po' più semplice. Cioè, una volta, non so, se la macchina non partiva, guardavi, non so, tre cose. La benzina c'è? Sì. La batteria funziona? Sì. L'alternatore va? Sì. Le candele funzionano? Capito? Facevi un 4-5 passaggi e potevi capire. Oggi se la macchina non si accende, così fa?
2: Potrebbe essere la qualunque. E questo è un po' il pro e il contro della tecnologia, nel senso che da un lato ti rende il tutto un po' a prova di scemo, e lo scemo sono io in questo caso, tipo come quando utilizzi lo smartphone e ti senti Steve Jobs, ma in realtà perché c'è qualcuno dietro che te l'ha semplificato. Dall'altro lato perdi l'abitudine al risolvere il problema, no? All'andare un po' più a fondo in determinati aspetti di, in questo caso, l'automobile. Io per esempio ringrazio la tecnologia, perché sennò sarei veramente tipo Fred Flintstone.
1: Però credo sia vero, cioè, pur io non capendo niente di motori, proprio zero, la mia moto, che non ho più perché me l'ha rubata, te l'ho raccontato, che era degli anni 90, aveva letteralmente tipo 7 fusibili. E se non si accendeva, cioè potevano essere solo tre cose.
2: Esatto.
1: E guardavo se una delle tre la cambiavo, la sistemavo, facevo in modo che partisse. Poi due calci si accendeva sempre.
2: Anche perché noi

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi l'appuntamento è con i venerdì da paura!

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 28 minuti trascorsi dopo lo scoccare delle 10, ancora ben trovati o benvenuti. Qualora vi foste messi in contatto con noi per la prima volta, beh, sappiate che siete nel posto giusto, forse.
3: Oppure
2: nel posto sbagliato. Good Vibrations, da Bolem e Wally fino alle 14.
3: Posto giusto.
4: Ah, posto anche meccanico, ma old school.
3: Esatto.
4: Ma vai a rubare, Dabo.
3: No, non lo faccio più.
2: Hai smesso di rubare?
3: No, non lo faccio più.
5: Vabbè, vi ho messo in difficoltà, diciamo sempre solo una cosa di sabato, dai, il viaggio Antonacci.
2: Ma non è un po' presto per viaggio, scusa?
3: È già arrivato, si deve dire, oggi c'era da fare. Noi fa piacere ascoltarlo almeno una volta a settimana.
2: Certo.
3: Potremmo cambiare canzone, ma ci piace questa, quindi cosa dobbiamo fare? Senti che medley, da Antonacci ai Cream.
2: Neanche nei peggiori incubi succede questa cosa qua.

0: Beh, ci sono delle band che segnano un prima e un dopo nella storia della musica. I Cream sono una di queste, il power trio per eccellenza, Jake Bruce, Ginger Baker e Eric Clapton, che in qualche modo è riuscito a lasciare un segno, cioè sono riusciti a lasciare un segno in relativamente pochi dischi, 3 o 4 dischi, non di più, ma con delle canzoni clamorose come White Room, che tra l'altro sicuramente tu che sei appassionato di cinema ricorderai, è la colonna sonora di una scena clamorosa di Joker, il Joker con Joaquin Phoenix.
1: Sì, non...
0: non te lo ricordo.
1: No, visto? Sì, l'ho visto, ma non mi è piaciuto granché.
0: A me è piaciuta solo quella scena lì.
1: Sì, no, sai che non... no, non me la ricordo. Cos'è che fa?
0: E quando si scatena il disordine portato dal Joker, ci sono tutte le volanti della polizia in giro, e in quel clima di apocalisse...
1: Dopo che è stato ospite dal...
0: Esatto.
1: Dal Jimmy Fallon di turno.
0: Esattamente, che è Robert De Niro.
1: Che è De Niro, sì.
0: Si scatena l'inferno e parte questa canzone in sottofondo, che è veramente... a me ha emozionato molto quella scena lì.
1: Non me la ricordo, ma non mi ha fatto impazzire più di tanto. Vabbè, poco importa.
2: Buongiorno sfrecciati, a proposito di Biagio Antonacci vorrei denunciare un fatto disdicevole. Sappiate che lo zio Eddie non vi ascolta, non ha idea di quello che succede alle Good Vibes del weekend. Questa settimana un giorno si parlava delle parole che ti riempiono la bocca e qualcuno ha suggerito Biagio Antonacci e lui ha detto: non capisco cosa c'entri questo con l'argomento e con le Good Vibrations. Niente supporto dai vostri colleghi della settimana.
1: In realtà in un certo senso aveva ragione, perché quella è una parola che ti riempie il cuore e l'anima.
0: Esatto.
1: Non la bocca.
0: Sì. Hai ragione. Non ho nulla da aggiungere rispetto a questo argomento.
1: Poi non ho capito quali siano le parole che ti riempiono la bocca, ma...
0: Esatto. Ma quindi loro stavano parlando delle parole la bocca.
1: Penso di... Ci sta, perché quella è una parola che, ripeto, ti riempie altrove. E abbiamo già detto tutto.
0: Esatto.
1: Cuore, anima e core.
0: Non andiamo in altri antri, perché
1: volete,
0: insomma,
1: noi possiamo parlare delle parole che vi riempiono.
0: Esatto, l'orifizio, quello lì, da cui espletiamo funzioni intestinali, che comunque sono importanti. Va bene, fra poco la canzone Olio 31 delle Good Vibrations della Top 20, firmata Brandon Flowers, Tiger's Blood.
1: Prima un po' di Young Blood, questa si intitola When We Die, Can We Still Get High?

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Radio Freccia.
5: 10:46 minuti, ancora buongiorno, ben arrivati sulle frequenze di Radio Freccia nelle buone vibrazioni, ancora fino alle 14. Non parleremo di parole che riempiono la bocca, è stato già fatto, era una citazione di un'ascoltatrice, di Giulia, finisce lì. Anche se qualcuno vuole ricordare che Biagio Antonacci è la parola che ti permette di fare tre volte la
6: bocca al culo di gallina per il selfie.
5: I tre selfie,
6: la posa, diciamo, di assumere la posa giusta per un auto.

0: ricatto, perché poi dobbiamo anche parlare un po' in italiano, sennò poi le nostre tradizioni.
1: Nazionalismo.
0: Vanno...
1: Sì.
0: No, non nazionalismo. Sì, sì. Rendere tutto più comprensibile.
1: Sì, sì. Ma ci sta. Ci sta.
0: Vai.
1: Un po' di REM. I'll take the rain.

0: Cidoso. Ci sono dosi abbondanti di malinconia all'interno di questa canzone, che poi è una caratteristica del modo di scrivere musica di Michael Stipe e di Ram. I'll Take the Rain su Radio Freccia, nello spazio, quello chiamato Good Vibrations, con Double M e Waldi.
1: La storia di questa canzone, insomma, molti non sanno come viene scritta. Un giorno tranquillo, i Ram stavano passando tra i colli piacentini, capita spesso che vengano in Italia, l'hanno raccontato più volte, e era un giorno di sole, stavano tranquilli, forse weekend, adesso non ricordo, comincia a piovere, ma loro non se ne accorgono perché a fare un giro tra gnocco fritto e varie taggi di vini, no? Degustazioni sì, varie ed eventuali, dice piove, il momento di andare via, adesso cosa faccio, non abbiamo neanche un ombrello, e Michael Stipe dice no, non ti preoccupare, mi becco la pioggia, tanto vai tranquillo, mi rinfresco un pochino, così smaltisco Take the Rain. Infatti nel testo cita anche una cantina del Piacentino, non ricordo quale,
0: del Piacentino. Sì. Ma queste altre storie, come ormai sapete da tempo,
1: le trovate
0: nel libro Wall of Sound, cui ha partecipato in maniera amichevole, senza richiedere danari, Double M, perché comunque noi teniamo più ai progetti che ai soldi, e lo dimostra la nostra storia degli ultimi 10 anni.
1: Cioè che abbiamo gli stessi soldi.
0: Esatto, del 2010.
1: Come voi, come dicevamo ieri, gli stessi soldi del 2010.
0: Come raccontavamo ieri.
1: La differenza è che nel 2010 avevo 20 anni.
0: Esatto, e mi sentivo anche il capo del mondo. Adesso, così cos'ha. Va bene, siamo in chiusura di questa prima ora. Non dubitate delle nostre fonti di notizie, perché tra poco ci immergeremo in un mondo, insomma, molto particolare.
1: Sì.
0: Non te l'ho detto.
1: Che cosa?
0: Non lo dico neanche né a te né agli ascoltatori, perché comunque fra pochissimo ne...
1: Questa cosa qua dobbiamo parlare.
0: Sì, sì, ma non ha però
1: professioni
0: quelle
1: risposte. Alternative.
0: Diversificazione. Che comunque è il sottotitolo delle Good Vibrations del weekend, ormai lo
1: oltre
0: lo sappiamo.
1: A raggi di sole dalla barre spaziale, esatto, diversificazione.
0: Il terzo.
1: Questa è una trasmissione mirata anche al business. A cercare di capire come affrontare al meglio
0: la svalutazione.
2: Per il momento manzo, ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11 o'clock. Perché noi siamo così, accoglienti, siamo inclusivi. E quindi,
2: le 11 o'clock.
1: Sì, e quindi utilizziamo anche più idiomi con la M, non fate battutacce, tutti, perché sennò, insomma, poi ci offendiamo. Da Bolemo, Wally, Good Vibrations fino alle 14, rigorosamente in diretta. Fatemi fare la signorina buonasera, anzi buongiorno a questo punto. 258 del digitale terrestre.
2: E basta.
1: No, benché Da Bolemo neghi, è un anti 738 di Sky, lui, ma esiste.
2: No,
1: ma
2: era
1: esiste.
2: Uscita.
1: 738 di Sky, tutto
2: ci avevano mandato una circolare e avevano detto non citate più il 738 perché forse lo togliamo.
1: Stai dicendo delle bagianate.
2: Adesso vedrai che arriverà un messaggio del capo che ci dirà guarda che Mattia ha ragione.
1: No, non ha ragione, perché io sono abbonato Sky da anni oramai e il 738 è lì.
2: No, ma il fatto che ci sia, però era arrivato un messaggio in cui diceva va bene, tra poco parliamo di diversificazione, sì. Nuovi lavori che sì. Nascono, sì. Nuove sì. Partite IVA. Nuove partite, sì. Partite IVA.
1: Sì.
2: Partite IVA. Intanto c'è Janis Joplin, poi le news, si chiama Piece of My Heart.

0: Le 11 e 5 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi. Ore di maltempo al sud Italia, un violento temporale si è abbattuto nella notte su Lipari, nelle Eolie, con decine di abitazioni allagate e torrenti esondati. Situazione critica anche in provincia di Reggio Calabria, con strade chiuse per detriti ed auto trascinate per metri dall'acqua, scuole chiuse oggi a Lecce. Cambiamo argomento, indigna il mondo l'annuncio di Washington di voler trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Assan, il killer della base di Fort Hood che uccise 13 soldati. Secondo l'ONU si tratterebbe di tortura, per i vescovi americani di barbarie. Il Vaticano parla di una spettacolarizzazione inaccettabile. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report. Rispetto alla sentenza l'accetto serenamente, il commento dello stesso giornalista. La cronaca, un ragazzino di 14 anni è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie dal contenuto violento allusive al compimento di atti violenti a scuola, sequestrati un casco militare ed un rudimentale giubbotto antiproiettili. Intanto sono saliti a 6 i casi di persone aggredite dalla mini carniera che sta seminando terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un 67enne che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi viale dei Quattroventi. Restano gravi invece le condizioni dell'attore Davide Jacopini. Siamo allo sport, il calcio, perché dopo la pausa per la Nations League oggi torna in campo la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 si giocherà Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Tra le partite di domani c'è da segnalare Como-Roma. Infine la MotoGP, Marquez ha vinto la gara sprint del GP di Indonesia ed è passato in testa al mondiale. È tutto, arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Vinotti. Nelle prossime ore un'area di bassa pressione continua ad apportare dell'instabilità al sud Italia, sul medio versante adriatico e anche in Sicilia, con piogge e rovesci localmente a carattere di temporale. Meglio invece altrove, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, temperature massime tra i 20 e i 25 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:15 era Marianne dei Fontaines DC. Un paio di giorni fa il listening party collettivo in giro per il mondo, tanti posti anche in Italia. Sicuramente qualcuno di voi ha avuto modo di partecipare, perché in tantissimi negozi di dischi c'è stata la possibilità di sentire insieme Dopamine Chamber, disco che aspettiamo.
2: Aspettiamo a braccia e a orecchie spalancate. Spalancate le voi le orecchie adesso, perché sfrecciati vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special End Contest.
2: E adesso la gioia dei Nada Surf.
1: Sì, sì.
2: Colpo di vita, eh? È positività.
1: È una sferzata di energia, sì. Questa sera.

0: La straordinaria popular dei Nada Surf su Radio Freccia nelle Good Vibrations insieme a Double M e a Wally fino alle 14. Dunque, lo diciamo da ormai un mese a questa parte, sì, siamo un programma di intrattenimento, sì, cerchiamo sempre di in qualche modo alleggerire, ma ci occupiamo anche di business. Diversificazione, sì, nello specifico, sì, perché il momento storico è quello che è, ne parlavamo ieri, insomma, ci sono delle difficoltà economiche. Allora, come cantava il poeta Luca Di Risio in una canzone che credo si chiamasse Il mio amico vende il tè.
1: Vende il tè, sì.
0: Sì. Dice il mio amico quello che vende il tè, che per campare devi inventare, basta riflettere. Allora, dopo, sì, delle riflessioni, nascono delle professioni.
1: Sì, sì. Tra le più disparate, tante le consigliamo già da anni, qualcuna capita anche, insomma, negli scorsi mesi ne abbiamo vista qualcuna di nuova. Questa in particolare è conosciuta, cioè non è che sia una novità.
0: No, però è interessante vedere come il tutto sia diventato regolare oramai, perché si parla anche di partita IVA, cioè sono libere professioniste e liberi professionisti coloro che praticano questa professione, con anche degli ingaggi, diciamo un pagamento orario di altissimo livello.
1: Il codice Ateco di riferimento, qualora qualcuno volesse cominciare questa pratica, iniziarsi, se vi trovate in difficoltà con il o la vostra commercialista, è il 969992. Altre attività di servizi alla persona, incluse insomma anche accompagnamento e servizi effettuali.
0: Esatto, sì. Ed è possibile aderire anche al regime forfettario. Parliamo della torturatrice, la figura del torturatore o torturatrice, che è stata portata a galla da questa ragazza che si chiama Julia Rocuzzo, che oramai è nota perché va in giro un po' a
1: Julia
0: raccontare. Credo di sì, c'è la J. Dici Giulia?
1: No, Giulia.
0: Giulia.
1: Vabbè, facciamo Giulia. Perché
0: Julia. Come Iglesias.
1: Sì, come Iglesias.
0: Non in Sardegna, è Julia Iglesias quello lì.
1: È un omaggio.
0: Allora, lei torturatrice con la partita IVA, pagata 300 euro all'ora per causare dolore mentale e fisico.
1: Sì. Eh? No, no, non è tanto, ci interessa, provate, non provate, chi se ne frega, cioè, no, ognuno. Bella, la sessualità è meravigliosa perché la si può sperimentare in ogni sua forma e va bene così. La parte interessante è che se ci si inventa qualcosa lo si trova, cioè alla fine noi critichiamo.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: È 11:31, l'argomento che stiamo trattando è nello specifico la storia di Giulia,
6: quel che è,
5: Giulia, vabbè, insomma, questa torturatrice che guadagna anche 300 euro all'ora, per cui immaginiamo uno stipendio abbastanza folle.
6: Ma sì, ma anche perché qualcosina in nero farà, sì, alla partita IVA, però qualche cliente fidato dice dai, facciamo. No,
5: anche perché va bene il regime forfettario, ma con queste cifre superi la soglia poi in 4 mesi.
6: Ti tortura l'erario, diciamo, altro che il cliente. Ci sono dei messaggi di riflessioni?
5: Sì, ma, certo. Sì,
6: prego.
7: Cioè, scusa, ragioniamo. Vieni. Pagata per picchiare dei pezzi di merda.
5: No,
7: 100 euro all'ora.
5: No, ma non devi.
7: Io mi licenzio. Già mandato la PEC.
6: Ma no, no,
5: ma non devi necessariamente le persone cattive. Sono loro che si propongono. Non è che tu vai in giro e dici: ah, tu sei un pezzo di merda, ti picchio. Non funziona così.
6: Sono persone che hanno questo fetish di farsi torturare. Tutto qua. Non c'è nessuna cattiveria.
5: Sono arrivati un po' di messaggi sull'argomento. Sì. Prima però la band preferita di Wally.
6: Infatti.

0: Gli straordinari Coldplay su Radio Freccia nelle Good Vibrations con Double M e Wally. Questa si chiama Yellow e si parla di torturatrici, di persone che si sono inventate altri mestieri, tipo questa Giulia, quello che è, Roccuzzo, che viene pagata 300 euro all'ora per torturare persone consenzienti, cioè che si presentano proprio di loro sponte per farsi torturare.
1: Vabbè, grazie, la pagano anche.
2: Io i Coldplay li picchio gratis comunque, se non dovessi interessare.
1: A parte che sono tanti.
0: Esatto.
1: Adesso non è che da solo.
0: Ma non è che dobbiamo arrivare per forza lì. Comunque sì, per questa ragazza... curriculum di tutto rispetto, perché è ex concorrente di Temptation Island. E noi abbiamo il debole per Temptation.
1: Ah, secondo me ci sta, cioè se hai fatto un viaggio nei sentimenti, poi scottata dai sentimenti, sia normale che poi arrivi a roba lì.
0: Ci sia il pentimento, come cantavano in una canzone.
1: Pentimento.
0: Esatto, i Neri per Caso.
3: Sì. Frecciati, buongiorno. Allora, due cose, scusate. Prima di tutto chi vi ha dato il permesso di mettere Yellow, perché questa è la canzone di Step. Punto. Qualsiasi sia il programma che conduce, solo lui può mettere questa canzone.
0: Okay.
3: E il mondo degli sfrecciati lo sa. Mi dispiace.
0: Anche il mondo della danza.
3: Al solito arriviate per ultimi.
0: Sì.
3: Seconda cosa, a voi invece quanto vi pagano allora per rompere i coglioni?
1: Purtroppo non braccio
3: da Dani.
1: Purtroppo non 300 euro, Dani. Se no,
0: ci piacerebbe, ma non
1: ci impegneremo un po' di più.
0: Non funziona così.
1: Invece no.
0: Ci sono altri messaggi?
4: Sì. Ma buongiorno, ma la persona giusta ve la tortura gratis.
0: No, siete dei sadici comunque, posso dire.
1: Non è che scegli tu chi tortura. Da te.
5: 300 euro l'ora per torturarmi fisicamente e mentalmente. Ragazzi, non la fate sentire i miei figli.

0: figli sta cosa, perché sennò oltre al danno pure la beffa, cioè quanto cacchio gli devo dare a questi che mi torturano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7?
1: Vabbè, ma quello è un altro tipo di tortura, Michele, dai.
2: Più verso solo enigmista quella lì, è una roba lenta cottura, capito?
1: Sì.
2: Pian piano ti ci portano. Sì. Io cito sempre quel santo di mio suocero che abbraccio virtualmente, poi lo farò anche a casa, che ha passato tanti anni della sua vita con 3 figlie più moglie. E quando capitava quel periodo del mese lì, era veramente... era difficile. E infatti lui ha cominciato ad andare in bici facendo 300 km alla volta. E lo capisco, eh.
1: Al giorno.
2: Al giorno.
1: Tutti i giorni.
3: Radio, now you'll take

0: Radio Freccia.
1: 11:44, buon sabato, buon decimo giorno di ottobre con Double M e Wally nelle Good Vibrations fino alle 14 per un pezzettino anche con i Green Day. Questa è I'm Never Gonna R.I.P., canzone che oramai stiamo ascoltando da qualche settimana, ma che insomma va sempre bene perché sono quei due minuti di spensieratezza e leggerezza.
2: Era già uscito, credo l'anno scorso, più o meno qualche resoconto legato ai guadagni di questo genere di professione. Già allora era abbastanza alto, dai 6 ai 12 mila euro al mese, base poi naturalmente a quanto, quanto un'opera, cioè quanto ti dai da fare, quanto sei brava in questo caso, perché credo che sia più un mestiere femminile.
1: Per chi si fosse connesso in questo momento, parliamo di torturatrici professioniste con tanto di partita IVA, codice Ateco, quindi tutto in regola?
2: Tutto in regola.
1: E sei qua a fare il lavoro sommerso?
2: No, ecco. No, no, no.

0: Posso dare un piccolo spunto così di musicale?
1: Sì.
0: Perché questa canzone dei Tears for Fears esce nel 1982 e da lì ha cominciato a dominare. Poi c'è la cover di Gary Jules,
1: che forse è ancora più nota, soprattutto, sì.
0: Meravigliosa. Donnie Darko era il film,
1: mi ricordo
0: male.
1: Gears of War, il videogame. Okay.
0: Ma c'è una versione di Elisa, la nostra Elisa, la cantante, che è veramente bella. Se vi capita, provate ad ascoltarla, così la butto lì.
1: Non sapevo.
0: Sì, molto interessante.
1: Conoscenza di questa versione.
2: Buongiorno. Sì. Allora vorrei sapere se funziona anche al contrario. Mi spiego meglio. Io da 15 anni, 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, vengo torturata dalla mia responsabile con rutti e
0: ultrasuoni.
2: Ma in che senso? Posso farle fattura? No. Grazie.
1: La puoi provare, magari.
0: Come funziona la tortura attraverso la digestione? Le ruttazioni?
1: Più. Beh, rutto magari, sai, rutta, lei dà fastidio, ma è più l'ultrasuono che mi...
0: Da dove arriva questo ultrasuono? E dove arriva soprattutto? Da dove, ma dove va a colpire?
1: Più che altro come fai anche tu a sentirti?
0: Vabbè.
1: Essendo ultrasuono.
3: Buongiorno.
1: Vabbè.
3: Chip, buongiorno Chop.
1: Buongiorno.
3: Double, oggi riparte il campionato. Volevo chiederti se hai fatto gli auguri a Wally per il suo Napoli, che comunque
0: spengo il microfono,
3: con tutta la rosa a disposizione.
1: Non gliel'ho fatti ancora.
3: Nel senso, in bocca al lupo per la corsa a scudetto. Ecco, gli hai fatti gli auguri per la corsa ormai certa.
1: No. Ma che partite ci sono?
0: No, non guardare il calendario. Non guardare il calendario. Ma non te ne è mai fregato niente del calcio?
1: Vabbè, ma ho capito.
0: Da dove ti arriva questo interesse adesso?
1: Ah, oggi 20:45.
0: Sì, no, non nominare le squadre, per favore, se no spengo il microfono.
1: Genoa Fiorentina.
0: Basta. Basta.
1: Che è quella delle 15.
0: Sì. Okay. Poi c'è l'Inter, Inter Parma. E poi no, non c'è più.
1: Ma un sacco di anticipi.
0: Sì, sì,
1: come
0: sì.
1: Mai?
0: Ce ne sono solo 3 oggi di anticipi. Dopodiché due li abbiamo detti, il terzo possiamo lasciarlo lì dov'è, anche perché mancano 9 secondi alla fine dell'intervento, per cui è in questo punto che vi ricordiamo di scaricare l'app RTL 102.5 Play. Non lo facciamo mai, ma a sto giro lo facciamo, perché è uno dei modi per rimanere sempre in contatto
1: mi
0: con
1: censuri
0: noi.
1: Censuri così.
0: Ti censuro, perché sul calcio sì. Sì, perché l'ultima volta è andata malissimo. Per cui ci sono.
1: Vabbè, non posso neanche dire che alle che giocano.
0: No.
1: Napoli.
0: No.
1: Scusami, dico solo che giocano.
0: No.
1: Napoli Frosinone alle 20:45.
0: Da adesso in avanti ti alzerò quando meno te l'aspetti il volume delle cuffie. Così almeno. Lasciate stare, il calcio non è uno sport sopravvalutato, lasciamolo lì dov'è.
1: Ok.
0: Sei d'accordo?
1: Sì, sì, per me sì.
0: Parleremo di hockey.
1: Non sono esperto
0: neanche di calcio, eppure ne vuoi parlare.
1: Ma perché il calcio è sport nazionale, quello più seguito purtroppo, cioè,
0: Va bene, fra pochissimo il nostro club preferito, The Royston Club con Carriad dalla Top 20.
1: Il nostro club preferito non è il Napoli?
0: No, quello di calcio, il club dove andare, insomma, a passare delle serate così in leggerezza. Dai, di
1: no, basta, non dico più niente.
0: Vabbè, ci sono in chiusura.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dov'è? Non c'è?
2: Nei
1: c'è.
2: Preferiti, sì sì.
1: C'è, ok. Ecco.
3: Mezzo più giorno uguale mezzogiorno. Sì. Ma però in matematica c'è il sé politico, si sente? Sì. Vabbè, però oggi non si parla di matematica, no. Si parla di indovinelli.
1: Ah.
3: Indovinello, allora, è questo: parlo senza bocca e ascolto senza orecchie. Non ho corpo, ma prendo vita con il vento. Cosa sono? 1, 2, 3, chi lo sa, lo dica a me. Buon sabato.
1: Non lo so. Grazie. Non lo so. Parlo. Ho già dimenticato tutto.
2: Senza parlo senza bocca. Ascolto, senza, ascolto orecchie. Senza orecchie. Prendo vita con il vento. Bah.
1: No, no.
2: Non lo so. Questo vabbè. Silenzio è di riflessione.
1: 366-663-4466. Se sapete la risposta, come sempre, un sacco di regali. Per oggi abbiamo un fantastico e prezioso.

0: Le 12:06, una buona giornata da Tommaso Angelini. Vediamo le notizie principali di oggi su Radio Freccia. Il maltempo non dà tregua all'Italia, a Lipari, nelle Eolie, decine di case sono allagate, diversi torrenti sono esondati, trascinando detriti fino alle spiagge, bombe d'acqua anche in Calabria, con danni a Melito. Chiesto lo stato di calamità pure a Nettuno e Anzio, nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine, 11 famiglie sono sfollate. Andiamo all'estero. Donald Trump avrebbe deciso di chiudere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Zelensky avrebbe ignorato le richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Lo riferisce Axios, secondo cui gli inviati Witkoff e Kushner valutano una missione a Mosca e Kiev la prossima settimana per discutere una proposta di pace. Ultima pagina. Indigna il mondo l'annuncio di Washington di voler trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hassan, il killer della base di Fort Hood che uccise 13 soldati. Secondo l'ONU si tratterebbe di tortura per i vescovi americani di barbarie. Il Vaticano parla di una spettacolarizzazione inaccettabile. Ultima pagina. Un 14enne è stato denunciato a Catania per la diffusione online di contenuti violenti e riferimenti ad atti terroristici anche contro le scuole. La polizia ha sequestrato abiti con svastiche e frasi discriminatorie, appunti, un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Fino a mezzogiorno a Conversano, in provincia di Bari, è prevista una veglia al cimitero locale per rendere omaggio a Federico l'Olandese Volante, morto a 76 anni. I funerali si terranno la settimana prossima a Milano. Chiudiamo con lo sport. Oggi torna in campo la Serie A con 3 anticipi della sesta giornata: alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. In MotoGP invece Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Indonesia, conquistando la vetta della classifica piloti con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto al traguardo. Questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Vinotti. Nelle prossime ore un'area di bassa pressione continua ad apportare dell'instabilità al sud Italia, sul medio versante adriatico e anche in Sicilia, con piogge e rovesci localmente a carattere di temporale. Meglio invece altrove, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, temperature massime tra i 20 e i 25 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12 e 15 erano le warning, si chiama Bite My Tongue, quella che abbiamo appena ascoltato dalla nostra Top 20, ci sono un po' di lamentele.
2: Scusate, per favore, potete non mettere questa canzone di Tina Turner il sabato e la domenica, perché è la musica di attesa della commercialista dello studio dove lavoro e la sento tutti i giorni, cioè il sabato e la domenica mi fa venire l'ansia perché mi sembra di essere a lavorare e invece sarei a casa a pulire i bagni. Grazie, ciao.
1: Quanto cacchio paga di diritti?
3: Tantissimo. Sai che anche il mio commercialista ha Learn to Fly dei Foo Fighters.
1: Ma che ridere.
3: Fatta pianoforte però. Sai che ogni tanto rifanno. La prima volta l'ho ascoltato, ho detto ma è quella lì. Bella idea.
1: Comunque fa ridere che si lamenta un po' come se stesse lamentando, sai, con la vicina, la dirimpettaia, e gli dice: va, puoi evitare di. Ciccia,

0: Tu pensa a quante diottrie di adolescenti degli anni 90 hanno sulla coscienza gli Aerosmith, più che gli Aerosmith, le protagoniste del videoclip di questa canzone, che
1: è colpa loro, delle protagoniste.
0: No, no, però comunque ce l'hanno un po' sulla coscienza, no? Tanti occhiali che si vedono nel mondo oggi comunque arrivano esattamente da lì, da Alicia Silverstone e da Liv Tyler, che effettivamente all'interno di questo videoclip sono proprio illegali, come si suol dire. Eh?
1: Vabbè, fa anche piacere sapere che ti ricordi. Vabbè, i nomi insomma, sono abbastanza famosi, però.
0: Eh sì.
1: Ricordare.
0: Sì, però non ho gli occhiali io.
1: Cosa c'entra?
0: Le diottrie si perdono a fare.
1: Ma non per forza.
2: Oh, l'indovinello della nostra amica delle ore 12.
0: Mm.
2: Se non era per le orecchie. Ascolto senza orecchie.
1: Perché ascolto senza orecchie.
0: Parlo senza bocca.
1: Parlo senza bocca e mi.
0: Prendo forma col vento, una cosa del genere.
2: Era il culo.
0: No,
2: cioè, parlo senza bocca perché non è propriamente una bocca quella del culo,
0: sì.
2: Ma parla e come si parla rumorosamente talvolta. Prendo vita con il vento. Vento, venticello, venti forti, tempesta, tutta vita. Sono le orecchie che mi mettono in crisi. Il culo non c'ha orecchie.
1: La faccia da culo sì, però.
0: Eh sì. Quando piove tira vento, insomma, poi si torna sempre lì. Ci sono delle risposte che potrebbero essere adese alla realtà, potrebbero essere quelle definitive.
1: L'Eco.
0: Che non è il nome di un famoso giornale, ma effettivamente poi se ci pensi.
1: Ecco. La Eco.
0: Ecco.
1: Sì. Ma perché si anima col vento?
0: Non si anima col vento, l'Eco.
1: No, la senti di più?
0: L'ho scritto io, l'indovinello.
1: No, ho capito.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 12 e 29 sono arrivate altre risposte che hanno a che fare con l'indovinello, poi basta perché...
3: Buongiorno ragazzi, io penso che forse riguardo all'indovinello sia la bandiera, forse ho sbagliato, non lo so, comunque sputazzella da Gales.
2: Grazie e viva la sicurezza. Ma perché la bandiera? La bandiera parla? Cioè no. sì, ma non ha orecchie poi, no.
4: Come parla la bandiera, scusami?
2: Ma no, non parla.
4: Punto.
2: Non dice niente.
5: Mi è piaciuta troppo quella del culo, guarda.
4: È l'autrice dell'indovinello.
2: Però non ci dà la risposta.
4: Fa la vaga.
2: Vabbè. Va bene. Fratelli in arme.
4: In arme?
2: Brothers in arms, in arme.
4: Ah, giusto.
6: Dice, ok, fratelli, Google, in arme, rispondi all'indovinello, di quello del vento e quello del sentire faccia, eccetera.
7: Viaggio Antonacci.
4: Ma no, ma non è possibile. Ma è ovunque, non è possibile. Cioè, sta diventando un incubo.
2: Tipo 42 questo. La risposta assoluta adesso prenderà il posto di 42.
4: Non vorrei dire.
2: Cosa?
4: Uno degli autori di questa canzone. Ah. Sai chi è?
2: Viaggio Antonacci.
4: Bravo.

0: sempre bella, eh?
1: Eh sì. Che altro è una canzone viscerale. Adesso dirò una roba banale, però tante volte nelle banalità poi ci sono anche degli spunti di riflessione. Oggi è difficile trovare le viscere, no? Di una comunicazione musicale che è diventata un pochino più plastica, ma credo che sia anche parte di un'evoluzione che più o meno poi di decade
2: John
1: in decade...
2: John Lennon propone alla moglie di andare a...
3: Stavo pulendo il mousepad, mi è partito.
1: Di decade in decade accade. Ritornare alle origini con i Dire Straits significa rimmergersi proprio nel ho bisogno di dirti una cosa e metto quella cosa in una dimensione musicale che sia accessibile a tutti. Capito? Che è difficilissimo.
3: Beh.
1: Non hai...
3: No, non ho capito...
1: Era per
3: però
1: dire che...
3: se posso fare un passo, viva la banalità.
1: Vabbè,
3: dai, okay. A me piace quando diciamo cose banali.
1: Esatto.
2: John Lennon propone alla moglie di andare a prendere un gelato e le dice: io prendo la coppetta e tu Yoko Ono.
3: Che se non le dai adito poi continuiamo a mandare messaggi.
1: È arrivato il momento delle espulsioni comunque, perché prima o poi bisognerà passare anche a quello. Due ammonizioni.
3: Vuoi fare così?
1: Cartellino rosso, sì.
3: Addirittura?
1: Eh sì, perché Yoko Ono, insomma, non vuoi... cancella pure quel messaggio lì, quello da 3 secondi.
3: Ah, lo cancello?
1: Sì, sì, cancellalo pure, grazie.
3: Ti prego, sarai... dai, ultimo messaggio, poi nuovo argomento.
4: Secondo me la risposta all'indovinello è l'SSC Napoli, campione d'Italia 26-27. Io me ne vado.
3: E questo non l'aveva sentito, perché anche l'altro parlava del Napoli. Che poi, cioè, voglio dire, se uno crede così tanto nella sua squadra, cioè sta roba qua non gliene frega niente, no, della superstizione, scusami.
1: Sì, no, però
3: cioè,
1: ci sono...
3: tu pensi, basta, è forte, gioca con Frosinone.
1: Ci sono ancora, l'hai detto anche della Fiorentina, abbiamo pareggiato a lui.
3: Poi voglio dire, contro il Frosinone.
1: Ecco, appunto. Possiamo smettere di parlare di calcio, per favore?
3: Cioè, ti pare che il Napoli perde contro il Frosinone?
1: Basta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:46, se preferite un quarto d'ora all'una, si chiama 7563, ho visto che insomma in inglese 7563. Preferiamo le Florence Road, appena ascoltate dalla nostra Top 20.
2: Arrivano dall'Irlanda, ma hanno deciso di così chiamarsi come una città che a noi è cara, no? Firenze.
1: Sì.
2: In verità, 9 maggio 2027 queste ragazze suoneranno ai Magazzini Generali di Milano. Se potete, prendete dei biglietti e andate a vederle, perché da quello che si sente dai dischi, insomma, sembrano veramente fortissime.
1: Sì, davvero davvero interessanti. L'abbiamo citato prima insieme alla sua metà, che non sapevano se prendere un gusto l'altro di gelato. E quindi a un certo punto cosa succede in questo caso? Che John Lennon si un po' si arrabbia e dice: non è possibile, ogni volta che andiamo in gelateria, cioè succede sempre la stessa cosa, non sai mai cosa prendere, cuono coppetta, ricominciamo da capo. Just like starting over.

0: è che si parla sempre di John Lennon, i Beatles, talento straordinario, ma si parla troppo poco dell'altro lato del cielo di casa Lennon, cioè Yoko Ono, che insomma noi ogni tanto andiamo a ripescare perché comunque ha regalato al mondo delle performance che non sono trascurabili.
1: No.
0: Per esempio
1: un artista a 360 gradi, no? Come si dice?
0: Deve chiudere un po'.
1: Incredibile, non so se la ricordate.
0: Totale!

0: il video è una delle cose più divertenti, perché in realtà, cioè, tu vedi le persone che sono lì in piedi, l'imbarazzo più totale, perché non sanno cosa.
1: E Yoko, mentre canta, fa dei movimenti stranissimi, no? Perché è come se vibrasse, però come se fosse un serpente, e continua a fare questo, che poi questo movimento si ripercuote anche sul suono, ovviamente.
0: Sì, ma riesci a dare delle spiegazioni?
1: No, non sono.
0: Sì, era molto figurativa.
1: Un po' figura e merda, anche che è quella che ha fatto Yoko.
0: È incredibile come. Non so. Sono robe che a me fanno abbastanza arrabbiare queste, perché poi rendono l'arte un po' una roba da prendere in giro.
1: Anche sì.
0: Perché poi lei va lì, fa convinta, fa tutte queste menate qua, e dice: cosa stai facendo? Stai solo prendendo a pugno una canzone che è molto più bella.
1: Stai urlando malissimo, e c'è gente anche che ti guarda. Non tanta gente, per fortuna, però c'era comunque gente.
0: Infatti qualcuno nei commenti scrive: she's the master troll. Cioè, esatto. Dove un troll è una persona che ti prende in giro, no? Fondamentalmente. E il commento dice: lei è la regina in tutto questo delle presenze. Sarà vero, può essere.
1: La cosa che mi fa tanto ridere è il modo in cui lei arriva al microfono, proprio come gli artisti consumati.
0: Sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Lì che respira e dice:
0: ma perché fa parte? Arriva.
1: E poi dopo, ecco, 30.000 lire, il nostro falegname.
0: Prima o poi, sarà più prima che poi, ve la faremo sentire per intero. Insomma, la trasmetteremo esattamente come un pezzo. Anzi, sostituiremo l'originale dei Pink Floyd con quella di Yoko Ono. Ci saranno i Dirty Honey come ultima top 20, si chiama Lights Out in sottofondo.
1: I Dropkick Murphys con le loro birre e la loro smash it up.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È l'una in punto, buon pomeriggio, ben arrivati, ben arrivate. Se vi siete collegati o collegate a pochi istanti fa, siete sì su Radio Freccia, le buone vibrazioni ancora per 60 minuti, un'oretta insieme fino alle 14, Polly e Double a farvi compagnia.
2: Con le mani in tasca, sì. Per chi ci stesse seguendo, anzi per chi non ci sta seguendo in radiovisione, noi siamo quelli che conducono sempre il programma con le mani in tasca, perché comunque in questa vita ci vuole anche un po' di coerenza e noi la esprimiamo attraverso il porre i nostri arti all'interno di una sacca.
1: Coerenza che verso?
2: Verso il sistema, verso insomma il prendere una posizione. Noi la prendiamo ed è quella di avere le mani in tasca.
1: Mi piace. Sì, sono d'accordo.
2: Perché comunque, hai mai sentito qualcuno che diceva io sono con le mani in tasca? No.
1: No.
2: Ma lo facciamo noi.
1: Avrebbe potuto metterle anche lei, e con lei mi riferisco alla protagonista del video originale di questa dei Prodigy, adesso per gli amici e le amiche connesse solo al 258, video è di un live, però se ricordate fece all'epoca tanto scalpore, perché no, tu vedi tutto il tempo questa persona in POV, si dice point of view, cioè prima persona, quindi
2: sì.
1: Vedi solo le mani, vedi sì, quando si guarda in basso vedi i piedi, fa un tot di cose, pensi sempre che sia un uomo, anche perché poi alla fine ha un rapporto con una donna, in realtà poi quando si guarda allo specchio è una ragazza. Video incredibile.
2: Invece grande scalpore come tutto il disco The Fat of the Land, che mi fa tornare sempre alla memoria il momento in cui i Prodigy vennero premiati agli MTV Music Award, e a premiarli furono gli Hanson, quelli di Mbop.
1: Certo.
2: E sembrava veramente di avere sullo stesso palco Satana e gli angeli, e gli Hanson erano anche abbastanza spaventati.
1: Intimoriti.
2: Che pezzo, che disco. Va bene, si parte da qui, Smack My Bitch Up.

0: Una buona giornata da Tommaso Angelini, le 13:06 minuti su Radio Freccia, vediamo le principali notizie di oggi. Il maltempo non dà tregua all'Italia, a Lipari, nelle Eolie decine di case sono allagate, diversi torrenti sono esondati, trascinando detriti fino alle spiagge. Bombe d'acqua anche in Calabria con danni a Melito, chiesto lo stato di calamità pure a Nettuno e Anzio. Nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine, 11 famiglie sono sfollate. Andiamo all'estero, nuovo raid russo in Ucraina colpito questa mattina un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia con bombe aeree guidate. Secondo le autorità locali il bilancio è di almeno 15 morti, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi. Ultimo pagina, è stata arrestata la 59enne per la morte del marito 70enne a Bibbiena nell'Aretino. L'uomo era morto in ospedale per un'emorragia dopo essere stato ferito a una gamba con un coltello il 18 settembre. L'accusa è ipotizzata di omicidio preterintenzionale aggravato. All'origine ci sarebbe stata una lite in cucina. Sono saliti a 6 i casi di persone aggredite dalla mini carnera che sta seminando terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piede viale dei 420. Restano gravi invece le condizioni dell'attore Davide Iacopini. Ultima pagina, apriamo l'ampia pagina sportiva, partiamo dal calcio. Oggi torna in campo la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 Genoa Fiorentina, alle 18 Inter Parma, alle 20:45 Napoli Frosinone. Per quanto riguarda invece la MotoGP, Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Indonesia conquistando la vetta della classifica piloti con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto al traguardo. Infine chiudiamo con la Formula 1 perché Max Verstappen ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, quarto posto per Kimi Antonelli su Mercedes, leader del mondiale. Questa era l'ultima notizia, l'informazione tornerà domani, adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore un'area di bassa pressione continua ad apportare dell'instabilità al sud Italia, sul medio versante adriatico e anche in Sicilia, con piogge e rovesci localmente a carattere di temporale. Meglio invece altrove, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, temperature massime tra i 20 e i 25 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 15 minuti, buon sabato, buon 10 di ottobre, da Bolem, Wally, alla Barde Spaziali, Raggi Solari, Good Vibrations, ma soprattutto i Rolling Stones. In questa Mr. Charm, che è l'esemplificazione di un teorema, cioè quando tu hai una carriera lunga lunga come quella dei Rolling Stones, alla fine ti autociti, è inevitabile. E qui dentro c'è Jumping Jack Flash proprio piena, anche la parapam, parapam. Ma è inevitabile, cioè dopo
2: è
1: che
2: è una citazione sonora.
1: Sonora, sì, sì, certo, sonora. Il suono è quello lì.
2: Sì. Pensavo che si stesse riferendo al fatto che si raccontassero in qua nelle vesti di tanti Mr.'s.
1: No, io intendevo autocitazione sonora.
2: Sonora, ok.
1: È inevitabile.
2: Passato un po' di tempo ormai, da quando anche lei non c'è più, ovviamente Dolores O'Riordan, che ritroviamo sempre volentieri. Non solo in questa canzone, ma è una di quelle più conosciute e una di quelle che ancora ci permette di cantarla e di ascoltarla. E si chiama Zombie.

0: Questa è una di quelle canzoni che sembrano non finire mai, perché poi questo attacco finale potrebbe essere l'inizio della seconda parte della canzone, ed è anche un modo per ricordarci che alla fine conoscere le proprie radici è sempre un buon modo per costruire dell'arte. Nella voce di Dolores, nei suoni dei Cranberries, c'è l'Irlanda, c'è il posto da cui loro arrivano, c'è questo modo di raccontare anche le tragedie, come avviene appunto in Zombie.
1: Non siamo qui a parlare di tragedie, ma cose interessanti che sono successe una settimana. In realtà un paio di premi che ci interessava dare a due uomini. Uno all'inizio della settimana che si è presentato a un tabaccaio con un gratta e vinci vincente, somma di milioni di euro. Ne aveva scocciati due insieme.
0: Era il pezzotto del...
1: Ovviamente l'han beccato, anche perché voglio dire, almeno fai una roba fatta bene. Cioè, se ti presenti con due che incolli insieme, qualcuno se ne accorge. Circa una cinquantina d'anni. Non è lontano, ne ha 51, un altro che... Sapete quando si dice non guardare troppo la televisione o non giocare troppo ai videogame perché un po' ti turbano, magari poi tendi a fare quelle cose lì, motivo per cui scrivono non replicate a casa.
0: Certo.
1: No? Mi ricordate quando si guardava il wrestling, ad esempio?
0: Don't try this at home.
1: Don't try this at home. Don't try this at home. Qualcuno ha tentato, senza fare nomi, diciamo solo che siamo nella provincia di Pavia, ha rapinato un ufficio postale indossando la maschera di Dalì. Ricordate la serie La casa di carta, no?
0: Certo.
1: Se non fosse, piano perfetto, perde il portafoglio mentre esce. Il suo portafoglio, cioè lui è andato a rapinare col suo portafoglio. Ovviamente dentro c'erano i documenti, l'hanno arrestato.
0: Ti ho mai raccontato di quel mio conoscente che ha fatto una rapina?
1: No, non
0: te l'ho mai raccontato. No, non farò nomi e cognomi. Vabbè, un ragazzo che veniva alle superiori dove andavo io. Conoscevolo, cioè nel senso, non che lo frequentassi, però lo conoscevo. Ad un certo punto, per varie storie, lui ha bisogno di soldi, fa una rapina, ma la fa nel bar dove lui usava uscire. Cioè, capito? Nel bar dove si ritrovava con la sua compagnia. E siccome questo ragazzo era anche abbastanza imponente, corpulento, era riconoscibile, ma decide di farla con la sola calza, quella 30 denari che gli copre il viso. E l'hanno arrestato. Credo sia ancora dentro.
1: Ancora?
0: Sì, perché poi deve aver fatto qualche cazzata in più, ma l'hanno

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Una e mezza di nuovo, buon pomeriggio, ancora una mezz'oretta da passare insieme sulle onde delle buone vibrazioni. Cos'è questo? E sono delle onde? Ma mi sa che non vedi il mare da un po'. Tu. Prego.
3: Ciao Freccia, sono Mauro da Padova. La prima volta che ho visto il video di Smack My Beach Up era un venerdì sera, più che altro un sabato mattina. Sapete quei momenti quando ti siedi, mangi due o tre pacchetti di crackers e bevi una bottiglia d'acqua per addomesticare un po' la scimmia? E niente, mi è capitato il video di Smack My Beach Up e col finale ti garantisco che sono rimasto anch'io un po' a bocca aperta perché non me l'aspettavo. A parte che assomigliava un po' alla mia serata, tolta la bamba ovviamente, diciamo che ci assomigliava e sì, col finale sono rimasto decisamente a bocca aperta anch'io. Comunque gran video, grandissimo pezzo, ciao.
2: Tolta la bamba, spero anche
4: le pere,
2: la pera che si fanno, cioè. Ecco. Però sì, la prima volta che lo vedi rimani sempre scioccato, cioè, è un bel video musicale.
4: Eh sì.

0: Chi è entrato nel tunnel degli anni 90 difficilmente poi ne è uscito, e Double M e io ne siamo la prova in...
1: Io sono ancora là dentro.
0: Ah beh sì, l'abbiamo proprio...
1: Che cerco un'uscita.
0: Arredato quel tunnel lì, oramai, senza luce, e io e Esis arrivano esattamente da lì, con lì Forever. Possiamo dire che insomma gli anni 90 sono una malattia che non passa mai, in qualche modo, perché stavo leggendo questa notizia che riguarda Noel Gallagher. Fondamentalmente una delle chitarre, la chitarra che lui ha usato per l'MTV Unplugged al Royal Festival Hall nel 1996 è stata battuta di recente all'asta per una cifra, adesso non dico record perché ci sono dei cimeli che sono andati molto oltre, però comunque di 226.000 sterline.
1: Sono un po' di soldini.
0: Che comunque sono un po' di soldini. Questo secondo me sottolinea quanto, ripeto, quell'epoca lì sia un'epoca che comunque è rimasta nel cuore di tantissime persone.
1: Sì, sì, sì. Sì, tra l'altro periodo anche probabile in cui stessa chitarra l'aveva utilizzata anche per suonicchiare questa qua, visto che Definitely Baby, il primo disco arriva, sono lo stesso periodo. Una Epiphone, no?
0: Sì, è una, adesso non vorrei dire una stupidata, Takamine FP460SC.
1: Che
0: è questa.
1: Ah, l'acustica, sì.
0: L'acustica,
1: sì, sì,
0: l'acustica per la, esatto. Sì. Esatto. Che, tra l'altro, uno show molto interessante che insomma, vi invito a guardare, vi invitiamo a guardare perché è davvero fighissimo, anche perché Noel già all'epoca cominciava a tirar fuori la sua capacità non solo melodica ma anche performativa.
1: E poi quanto deve essere bello avere appesa o poter suonare, perché poi cosa fai una volta che la compri quella chitarra lì? Cioè, diamo a caso, vi siete aggiudicati la chitarra di Noel, no? Quindi questa acustica qua. Cosa fate? La suonate o la mettete tipo in una teca, la appendete quando vengono gli amici o le amiche a casa e dici, oh, vedi quella chitarra di Noel?
0: Io cioè, forse
1: una
0: questa.
1: Una strimpellata la fai?
0: Sì, però prima di metterla via.
1: Perché magari poi hai paura di romperla.
0: Sì, anche perché io poi ho veramente scarsa cura.
1: Io la suonerei.
0: La terresti libera lì da suonare.
1: Io la suonerei. Sì. Se no che te ne fai?
0: Solo per dire cacchio ce l'ho lì, capito? Come un poster, non so come...
1: Però dici, sto suonando la chitarra che ha suonato...
0: Noel
1: Gallagher. Ma sì. Non una chitarra, quella chitarra.
0: Sì, è un dilemma questo qui, che qui è difficile anche dare risposta. Io forse così su due piedi la metterei via per paura di rovinarla, però è anche vero, come dire, ho una bellissima cucina ma non cucino mai.
1: No? Capito, è la stessa roba. Arriveranno gli U2 dalla Top 20, si chiama Silenzio.
2: Silenzio, silenzio.
0: Prima però ci sono i Kings of Leon qui su Freccia con Find Me.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Minuti su Radio Freccia, YouTube con, anzi U2, perché YouTube lo dici a casa tua, parla come mangi. Silenzio, questo è il titolo della canzone.
2: You, in che senso lo dici a casa tua?
1: YouTube.
2: Ah, perché e noi diciamo U2, abbiamo sempre detto.
1: Sì, diciamo U2, dai.
2: C'è cioè, chi la farebbe suonare ai suoi amici, quasi tutti saprebbero suonarla meglio di lui, no, laddove lui. E no, è il Gallagher.
1: Adesso sul suonarla proprio, magari sì. Ma sul comporre canzoni, però, insomma.
2: Vinci l'asta e te la porti a casa solo per dimostrare che c'è qualcuno che la suona meglio di lui. Un po' di revenge.
1: Beccati questo giro di là, questo giro di do. Noel. Con anche.
2: Siete veramente cattivi.
1: Ciao, Alanis.

0: non vi va mai bene niente, però. E uno non vi piace, l'altro non vi piace. Alanis mette d'accordo un po' tutti?
1: Secondo me sì.
0: Dai, cosa gli vuoi dire?
1: Secondo me sì. Alanis è un po' come gli 883, secondo me. Non a livello qualitativo,
2: Sì.
1: Non c'entra niente una roba con l'altra. Però io sono dell'idea che tu puoi essere amante della techno, della house, del metallo quello più duro, del rock, però se passa nord, sud, ovest, est degli 883 alla fine un po' ti muovi.
0: Pensa che ieri, sul discorso analogo, perché secondo me 883 hanno coperto delle generazioni per quanto non vi piacciano.
1: Cioè, no, cioè, legittimo, però, ci mancherebbe.
0: Di fatto hanno raccontato la vita adolescenziale oltre di diverse generazioni. Più o meno analogo al discorso degli articolo 31, forse una generazione in meno, però anche loro hanno coperto. Ieri sera, uscendo dalla palestra, molto tardi, era 1:15 di notte, quindi chiudo la palestra, usciamo, siamo in diversi, accanto alla palestra dove vado io c'è un locale di Milano noto, fanno diversi concerti. C'era gente accampata per vedere J-Ax, che suona stasera.
1: Ah, quindi erano lì tipo per prendere posto.
0: Non pensavo che ancora oggi, insomma, facesse così tanto nulla.
1: La cosa sempre bella, secondo me, è vedere come poi di generazione in generazione si tramandino determinate cose, no? Perché sicuramente poi c'erano dei giovani che magari il J-Ax Prime, diciamo, non l'hanno vissuto.
0: Beh, sicuramente quelli che erano lì a dormire erano tutti più piccoli di me.
1: Vedi.
0: Per cui.
1: Quindi noi già siamo al limite.
0: Esatto.
1: Da questo punto di vista, quindi. Va bene, siamo arrivati in fondo a questo programmino che dura solo 4 ore, che in fondo, voglio dire,
0: proprio
1: passano.
0: Ino.
1: Che si chiama Good Vibrations, che riaprirà i battenti anche domani a partire dalle 10.
0: E per questo ci scusiamo, ma d'altronde siamo qua, siamo pagati per questo, ci sentirete anche domani, stesso posto, stessa ora, sempre fino alle 14. Grazie per aver scelto Radio Freccia, soprattutto per aver scelto questa trasmissione, piccola trasmissione, come dicevamo prima, per la vostra colonna sonora.
1: Restate con noi perché tra pochissimo arriverà Ambra Marie che vi porterà con sé fino alle 17. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59, anzi le 14, proprio in questo momento precise, dato che ci teniamo all'orario preciso, con la vostra Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland, programma che va in onda su Radio Freccia dalle 14 alle 17 tutti i pomeriggi, solo che in settimana, dal lunedì al giovedì, trovate la Cecil B e poi nel weekend invece trovate la sottoscritta che vi dice sempre di seguire questo fantomatico bianconiglio, di entrare in questo labirinto dal quale poi ne usciamo la domenica. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, anche perché in realtà quest'oggi stiamo insieme 4 ore, è vero, non fino alle 17, ma sconfinerò in note di stile. Il nostro professorone di stirpe oggi a suonare, quindi domani poi ci racconterà un po' com'è andata, e quindi giustamente da bravi musicisti ci diamo un po' il cambio.

Zero, questi erano gli Smashing Pumpkins anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra prima ora insieme, la prima di quattro ore che cercherò di riempire di discorsi legati chiaramente come sempre un po' alla musica. Ci sarà l'On This Day alle 14.50, vi porto da qualche parte come ogni pomeriggio. Vi ho già detto che non ci sarà Gianni Rogati, ma ci penserò io in qualche modo a tenervi compagnia con delle notizie che poi trovate anche sul nostro sito radiofreccia.it oppure sulla nostra app RTL 102.5 Play. C'è Ben on the Run sempre aperto, ovvero quello spazio dedicato ai musicisti e alle musiciste. Se avete dei concerti questa sera, domani, nelle prossime settimane, mandatemi dettagli che almeno facciamo girare un po' la voce. Poi quest'oggi ritorna la rubrica Sai chi ti consiglio tantissimo alle 16.50, quella rubrica con gestacci annessi. Welcome back to track.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:11 all'interno di Electric Ladyland, la vostra Ambra Marie fino alle 18, quindi vi passate, vi cuccate 4 ore con la sottoscritta, che però si impegnerà a tenervi compagnia, soprattutto anche a ricordarvi le cose importanti, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul famoso banner Special in Contest, al quale aggiungeremo anche un suono, così quando pigiate questo famoso banner ci sarà ogni volta un suono diverso. Era un'iniziativa che così ieri io e Gigi ci siamo sentiti di prendere in considerazione. Ma a parte questo, vi regaliamo un sacco di cose. Non siamo per caso la vostra radio preferita? You know that-

Break on through, sono arrivati anche i Doors all'interno di Electric Ladyland, così per farmi un po' contenta. Un'altra cosa che mi rende molto felice quest'oggi è che ricomincia la rubrica Sai chi ti consiglio tantissimo, ovvero la rubrica con gestacci annessi e musica consigliata. Arriva alle 16:50 ogni secondo e quarto sabato del mese. Sembra un mercato, no? Per quelle cose dove devi contare, oppure quando ti portano via l'auto per la pulizia stradale, quindi devi contare i giorni. Comunque, appunto, il secondo e il quarto sabato del mese alle 16:50 torna Sai chi ti consiglio tantissimo, dove vi consiglio degli artisti che secondo me vale la pena approfondire. Nella stagione scorsa, insomma, voglio farti scoprire un po', e quest'anno mi impegnerò anche quest'anno. Strangers

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 14:22 con Ambra Maria. Allora, visto che il nostro On This Day quest'oggi, ve lo dico già, ci porterà in terreno Radiohead, stranamente, allora vi riporto questa notizia che ho letto in questi giorni, la trovate anche sul nostro sito. È uscito questo video in cui Tom York e Harry Styles si sono ritrovati a parlare di fama, di insicurezze, di libertà artistica per Musicians on Musician, questa serie di Rolling Stone. Tutto era cominciato a Roma qualche anno fa, quando Harry Styles stava ascoltando peraltro a Moon Shepherd Pool in cuffia, e mentre stava ascoltando questo disco ha riconosciuto Tom York per strada a Roma, si presenta e poi va a vedere i The Smile, perché all'epoca appunto era il momento del side project di Tom York, e va a vedere i The Smile dal vivo. E due anni dopo questo incontro tutto è diventato una conversazione di quasi due ore che adesso possiamo ascoltarci anche noi.

Violent Femme su Radio Freccia, mentre vi stavo parlando di Thom Yorke, che ha raccontato ad Harry Styles questo retroscena anche interessante sul rapporto col passato dei Radiohead, perché ha raccontato che dopo la reunion dello scorso anno, nonostante si fosse divertito durante i concerti, ha attraversato poi mesi di forte insicurezza. Gli è servito per superarlo, riprendere il lavoro sul suo disco solista, per ritrovare un po' la voglia di andare avanti, un sentimento che Thom Yorke conosceva già dai tempi di OK Computer, perché dopo aver suonato quei brani tantissime volte sentiva il bisogno di cambiare direzione. E poi oltretutto anche in queste conversazioni viene fuori che su Eigendry ha ammesso persino di aver desiderato di non averla mai scritta, non perché fosse brutta, ma perché rappresentava una forma di canzone da cui aveva voluto allontanarsi. Sa bene Thom Yorke, io ti amo esattamente perché sei così complesso cerebralmente, però anche

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:34 con Ambra Marie fino alle 18. Quest'oggi ci teniamo ancora più compagnia del solito e è arrivato il momento delle anticipazioni legate all'On This Day. Oggi è il 10 ottobre. Il 10 ottobre usciva precisamente nel 2007 usciva il mio disco della vita, quindi non posso non parlarne, lo so che l'ho fatto milioni di volte, di solito gli On This Day li cambio quando ne abbiamo già parlato, però non posso, capita una volta all'anno, lasciatemela festeggiare per bene questo 10 ottobre del 2007 quando usciva In Rainbows, settimo disco dei Radiohead, che amo semplicemente alla follia, quindi ne parleremo in una maniera diversa rispetto alle altre cose, alle altre volte.

analizzandolo da un punto di vista diverso, ma la cosa bella è che ci ascolteremo un qualcosa dal disco. Se anche voi come me subite il fascino incredibile di questo disco dei Radiohead, scrivetemi al 366-663-4466. Se invece avete qualcosa in contrario da dire, fatelo comunque. Insomma, l'importante è che mi rimaniate sul tema. Poi dopo, se volete uscire fuori tema, fatelo. Insomma, fate quello che vi pare. Intanto io vi lascio godere i Guns N' Roses. Questa è November Rain.

0: Spettacolare Ambra Marie, complimenti. Guns N' Roses, the best.
1: Vero. Allora, però noi in realtà stavamo parlando dell'On This Day di quest'oggi che ci porta sui Radiohead. Vi ho parlato anche del fatto che c'è questo video in cui Harry Styles e Thom Yorke parlano di musica e Sergio commenta la notizia, spero che non sia che dopo questo incontro Thom Yorke abbia deciso di fare un disco di cover dei One Direction, ma sai che in realtà potrebbe anche starci. Per esempio Story of My Life è un pezzone, sarebbe bello sentirlo reinterpretato dalla vena distopica di Thom Yorke. Quest'oggi accadono anche altre cose nel mondo del rock. Il 10 ottobre Max da Palombara ne ricorda una e dice: ciao Ambra Maria, oggi 10 ottobre nel 69 non puoi non parlare di In the Court of the Crimson King, album che inaugurò la stagione immortale del progressive, con tutto il rispetto per i Radiohead. Hai ragione, però il programma è mio e quel poco che posso decidere lo decido io, e quindi andiamo sui Radiohead. Hai ragione, però mi dispiace, andiamo sui Radiohead.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:52 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché oggi vi porto al 10 ottobre del 2007, quando usciva il mio disco della vita. Molto semplicemente, sto parlando di Rainbows. Un disco dei Radiohead, un disco che peraltro negli ultimi anni è stato riscoperto tantissimo dalle nuove generazioni. Questa è una cosa bella. Tutto parte in qualche modo lo scorso anno, un paio d'anni fa, quando Let Down, che è un brano in realtà di OK Computer, è diventato virale, quindi ha riportato i Radiohead in qualche modo sotto i riflettori delle generazioni appunto più giovani, e ha trascinato quindi questa cosa con sé anche altri capitoli della loro discografia che sono stati riscoperti. E probabilmente il motivo per cui il Rainbows poi è diventato il disco che ha conquistato i nuovi ascoltatori è perché secondo me riesce ad essere sperimentale senza diventare troppo freddo, è un disco sofisticato però senza perdere il contatto con le emozioni. Pensate al crescendo ipnotico di Weird Fishes, oppure che ne so, alla vulnerabilità di Nude, a quella tensione molto sensuale che c'è in All I Need. Per quanto mi riguarda, in Rainbows è proprio la sintesi perfetta dei Radiohead tra melodia e sperimentazione. Poi nel novembre del 2025, con il ritorno dal vivo dopo 7 anni di pausa, questi brani hanno trovato spazio anche nelle scalette, proprio anche per il fatto che erano diventate così popolari anche tra i ragazzi più giovani. A Madrid, per esempio, i Radiohead hanno riproposto Jigsaw Fall Into Place per la prima volta dal 2009. Quindi tante cose. Altra news anche legata in Rainbows, che per i 50 anni di Rough Trade, ovvero lo storico negozio ed etichetta indipendente britannica, ha pubblicato una nuova edizione di Rainbows, in questo vinile trasparente riciclato con storie, interviste esclusive legate alla realizzazione di questo disco. In Rainbows sembra parlare direttamente a chi oggi cerca nella musica intimità, imperfezioni, sensualità e ritmi che in qualche modo ti entrano sotto pelle, come questo che c'è già in sottofondo. E allora torniamo dentro quel mondo di colori e inquietudini, come sanno fare i Radiohead. Questa è Weird Fishes su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:59, un attimo che mi riprendo da questo viaggio incredibile di World Fishes. Ancora una volta partito il pezzo, ho detto: ma come parte sto pezzo? Poi, ma come si sviluppa questo pezzo? Ma come finisce questo pezzo? Incredibile. Pezzo incredibile. Contenuto appunto in In Rainbows, disco che usciva il 10 ottobre del 2007, e quindi nonostante la ripetitività di questo argomento, perché ne avrò parlato milioni di volte di questo disco, ma è bene farlo. Se mai che all'ascolto ci sia qualcuno che non lo conosce, e non so, magari oggi gli regalo qualcosa di nuovo e di bellissimo. Io sarei contenta se mi cancellassero la memoria e potessi ascoltare di nuovo per la prima volta In Rainbows. Nel frattempo, mentre io mi perdo in tutta questa poesia di questo disco, mi arrivano i vostri messaggi, dove adesso ve lo dico in dialetto, come mi è stato detto che il mio dialetto, ed è: sì, va bene Ambro, ok Radiohead, ma messo i Pantera, ovvero metti su i Pantera, non ci sono gli Spin Doctors, va bene?

Messi Pantera invece ci sono gli Spin Doctors. In più, vabbè, non dovrei parlare nel mio dialetto in onda, ma va bene così. Nel frattempo mi scrivete: ehi Ambra, qui si ascolta Radio Freccia mentre metto lo smalto blu alla mia bimba di 3 anni, per lei è la prima volta di In Rainbows. Che meraviglia, quanto vorrei, ripeto, ascoltarlo anch'io per la prima volta. Poi invece Barbara mi scrive: ciao Ambra, non conosco bene tutti i brani dei Radiohead, li ho ascoltati, ma da profana non sono facili da ascoltare. Ci sono band che secondo me non sono alla portata di tutti, questo è il mio pensiero. Sì, non sono una band semplicissima i Radiohead, o perlomeno la prima parte della loro discografia è sicuramente un pelo meno complessa, poi si sono sviluppati, però è anche questo il bello, no? Il fatto che non siano proprio così semplici da comprendere, magari sono da riascoltare.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:10 con Ambra Marie che vi sta parlando di Rainbows dei Radiohead. Sono giustificata perché è il compleanno di questo disco, quindi io lo posso fare. Allora, secondo me una storia interessante da riportarvi è questa, ovvero nel 2007 quando i Radiohead hanno pubblicato in Rainbows, l'hanno lasciato online con la possibilità di decidere, di far decidere agli ascoltatori il prezzo da pagare, quindi era un pay what you wish, quindi potevi pagarlo anche il zero il disco, quindi niente prezzo fisso, niente etichetta discografica che gestiva il tutto. Quindi il disco arriva direttamente dal sito della band, e perché per quanto riguarda Thom Yorke eravamo in un momento già nel 2007 in cui la musica cominciava a circolare sempre più liberamente in rete. Allora Thom Yorke ha voluto fare questo esperimento, ovvero mettiamo il nostro disco gratuitamente online e vediamo in quanti lo pagano e in quanti invece decidono di dargli zero.

0: Che barba, che noia, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia.
1: Cosa?
0: Il Radiohead.
1: Oh, posso...
0: Ciao.
1: Che palle voi con queste battute sempre scontate, io invece continuo a parlarne. Allora, vi stavo dicendo che nel 2007 i Radiohead hanno fatto questo esperimento. Siccome la musica cominciava a circolare già in maniera piuttosto libera su internet, hanno detto facciamo così, noi mettiamo questo disco gratuitamente sul nostro sito e lasciamo che la gente lo paghi quanto vuole. Quello che ne è venuto fuori è una cosa abbastanza triste, ovvero che a parte la gente che l'ha pagato zero e quelli che invece l'hanno pagato dando il valore che, insomma, che pensavano avesse questo disco, anche magari la possibilità che avevano di pagare questo disco, la cosa triste è che un sacco di gente l'ha scaricato comunque illegalmente. Quindi tu dai una roba gratuita ma la gente la scarica comunque illegalmente. Vabbè, comunque questa domanda rimane attualissima, ovvero nell'epoca dello streaming, degli algoritmi, della musica che sembra sempre disponibile, quanto siamo disposti a riconoscere il valore di un disco? Voi la comprate ancora la musica? Ormai vi siete abituati che è una cosa gratuita?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Freccia.
4: Le 15:24 all'interno di Electric Ladyland. Vi ho fatto una domanda molto semplice ed è: voi la musica la comprate ancora? Adesso, a parte tutti quelli che mi stanno dicendo, andando ai concerti, t'assicuro che con quello che spendi, la musica la compro. E come? Vabbè, questo è un discorso molto più ampio che non riusciamo ad affrontare con i tempi che abbiamo radiofonici.

0: I Gorillaz su Radio Freccia, che belli che siete quando mi mandate questi messaggi.
1: Ciao ragazzi, Alex. Ciao. Da Roma, io sono dell'82 e avendo vissuto gli anni 90 a pieno sono molto legato al formato fisico, quindi ancora oggi acquisto dischi, CD o vinile, ovviamente delle band e degli artisti che amo in particolar modo, quindi sì, ha tutto un altro fascino a ascoltare un disco, toccarlo, guardare le copertine, tanta roba.
0: Ecco, diciamo che queste lezioni sicuramente non le devo fare a voi, perché io so che qua su Radio Freccia si raggruppano degli amanti della musica, però è sempre bene ricordare che la musica non è gratis, perché dietro c'è tanto lavoro, e quindi nonostante sia stata svalutata molto è sempre bene comprarla la musica.
2: So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

0: Radio Freccia.
1: Le 15.37 con Ambra Marie fino alle 18 quest'oggi. Riportiamo il focus un attimo ancora sui Radiohead, ma perché mi è arrivato un messaggio di Carlo. Direi che poi potremmo chiudere la parentesi dedicata a In Rainbows dei Radiohead con questo messaggio. Carlo scrive: la mia ex, quando ci siamo lasciati, mi ha salutato ringraziandomi di averle fatto conoscere i Radiohead. Un'altra mi ha lasciato dicendo che mi avrebbe portato sempre nel cuore come le canzoni dei Radiohead, che ha ascoltato grazie a me. Poi, finalmente, ho conosciuto una ragazza che, sbirciando i miei dischi, ha esclamato: "Dio, Radiohead, li amo!" E niente, siamo sposati da 13 anni, abbiamo una figlia di 12, innamorata dei Radiohead. Bravo Carlo. Bravo Carlo, che come hai potuto hai diffuso il verbo dei Radiohead. Lo apprezzo molto.

0: Quei finali che io e la mia band cerchiamo di imitare vocalmente ogni tanto quando ci siamo bevuti qualcosa di troppo, ci siamo ascoltati gli Iron Maiden, Run to the Hills, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, è arrivato un messaggio che è perfetto per spezzare l'atmosfera Radiohead e poi buttarci su altro tra poco, ancora non vi svelo dove andremo, intanto ascoltiamoci questo messaggio.
1: Ma mi sono collegato solo ora, non so di cosa stavate parlando, mi presento, tranquillo. Sono Lewis Clavicembalo dei Fisarmonica. Questa sera portiamo della musica, come appunto dice il nostro nome, della musica trash metal in quel di Spotorno. Il locale si chiama Il Buco del Diavolo,
0: sì.
1: È bellissimo, cioè proprio un buco, cioè proprio ci stanno 20 persone, quindi sì. Venite tutti, così lo riempiamo in fretta.
0: A Spotorno ovviamente, che è Caput Mundi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:49 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Allora, vi leggo un articolo. Spostiamo quindi il focus dai Radiohead, ma soprattutto da Spotorno. Vi leggo questo articolo che trovate sul sito di Radio Freccia, in cui si parla del fatto che a volte bastano 3 secondi di una canzone per farci tornare indietro di 20 anni, non soltanto alla canzone ma proprio al momento della nostra vita in cui l'abbiamo ascoltata. Un contributo infatti pubblicato su Nature Reviews Psychology prova a spiegare proprio questo meccanismo. Alcuni ricercatori hanno chiesto a persone sopra i 40 anni di indicare canzoni e film particolarmente significativi per loro, e la cosa interessante è che le canzoni considerate più importanti erano molto più spesso legate a ricordi personali specifici, soprattutto quelli dell'adolescenza e della prima età adulta. È quello che in psicologia viene chiamato reminiscence bump, ovvero tendiamo a conservare moltissimi ricordi del periodo in cui stiamo costruendo la nostra identità. Quindi i primi amori, gli amici, i viaggi, le prime libertà, il primo concerto magari senza i genitori, e naturalmente la musica accompagna tutto questo. C'è una differenza importante: non è semplicemente la canzone che conosciamo meglio a diventare un ricordo, è quella alla quale abbiamo attaccato qualcosa di personale. Quindi una canzone può essere stata ascoltata 100 volte in macchina, ad una festa, nella cameretta, non so, insieme ad una persona che oggi in realtà non fa più parte della nostra vita, e ogni volta aggiungiamo un pezzetto di memoria a quella stessa canzone. Ed è forse per questo che la musica, più di tante altre cose, riesce proprio a farci incontrare una versione precedente di noi stessi, è quello che analizza appunto questo studio. Io penso che tutti quanti noi abbiamo una canzone così, ovvero quella che non ascoltiamo semplicemente, ma che ci riporta esattamente dove eravamo quando l'abbiamo incontrata per la prima volta. Quindi ci porta proprio nel momento esatto, come un profumo che ci scaraventa all'interno di un ricordo che diventa quasi tangibile. E allora la domanda che voglio farvi non è tanto qual è la canzone che ricordate meglio, ma qual è quella canzone che appena parte vi fa ricordare chi eravate. Fatemi un po' di esempi e raccontatemi le vostre storie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 16, ci siamo quasi con la vostra Ambra Marie fino alle 18. Oggi, per vostra e mia sfortuna, il professorone di stirpe Gianni Royati non ci sarà. Torna domani, quindi da una parte almeno non ci sono interrogazioni, non dobbiamo essere preparati, lo dovremo essere domani, però dall'altra chiaramente la sua mancanza si fa sentire. Ma sto cercando di tenervi impegnati con dei discorsoni, in realtà, perché la domanda che vi ho fatto, ve la ripeto, è abbastanza filosofica. Dice, vi ho chiesto qual è la canzone, non tanto la canzone che vi ricordate meglio della vostra infanzia, ma quella canzone che appena parte vi fa ricordare proprio chi eravate in quel momento in cui l'ascoltavate, quindi con quel ricordo preciso, nitido, che a volte dà, secondo me, la canzone e il profumo hanno questo potere di riportarti proprio esattamente a quel momento lì.

0: Pink Floyd su Radio Freccia mentre mi arrivano i vostri messaggi. Sentiamo un po' chi c'è.
1: Buon pomeriggio per me. Assolutamente Toxicity, The System. Avevo avuto 19 anni. Primo viaggio volontariato da sola, per di più all'estero. Ho questi ricordi di questo disco, The System of a Down, su questo furgoncino 9 posti del progetto di volontariato, per cui viaggiavamo in giro per la Bosnia. Ogni volta che ascolto Toxicity ritorno lì.
0: Meraviglia, bellissimo ricordo questo, grazie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:13 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, quest'oggi fino alle 18. Stiamo parlando di quelle canzoni che in un attimo vi fanno, vi riportano indietro nel tempo ad un momento preciso della vostra vita. Sentiamo
2: allora,
1: chi c'è.
2: Allora, il brano è My Immortal degli Evanescence. E io ero adolescente, 13 anni, e mia nonna purtroppo appena scomparsa, quindi legata anche ad un lutto personale. E questo brano, uno dei primi brani veramente seri, difficili, impegnativi, che ho imparato a cantare da solista che ho portato ad un concorso canoro, insomma, dove sono anche risultata tra i finalisti.
1: Bravo.
2: Tutto dedicato chiaramente a mia nonna e alle persone che non ci sono più. Un ricordo proprio tangibile, come hai detto prima. Un saluto da Rimini.
1: Grazie anche per questo tuo messaggio. Intanto qua arrivano le Hall e poi continuiamo con i vostri ricordi.

Le all su Radio Freccia, ma torniamo ai vostri messaggi. Stefano mi scrive: Nothing to Fear, pezzo dei Depeche Mode quasi sconosciuto, ascoltato durante il tragitto per arrivare a scuola ad affrontare gli esami di riparazione, 4 materie. Quando mi serve un po' di carica drammatica lo ascolto sempre. Dimenticavo, sono stato promosso, ma la bucciatura è stata solo rimandata di un anno, sempre Stefano. Poi Valeria invece scrive: avevo 19-20 anni, primo anno di università in cui facevo la pendolare con il treno. Arrivavo a casa, spuntino al volo per riprendermi, il viaggio era più di un'ora, mettevo MTV e Video Music, passava spessissimo Manu Chao con Bongo Bong. Ecco, se la risento mi rivedo Matricola con tutto un mondo davanti a me da esplorare, da imparare a gestire. Una sensazione che riconosco e appartiene solo e solamente a quel momento lì della mia vita. Adesso arriva un pezzo, non so, che in qualche modo secondo me si collega alle emozioni di cui stiamo parlando.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Freccia.
4: Le 16.25 con Ambra Marie fino alle 18, quest'oggi ci facciamo un'ora in più. Allora, qualcuno mi scrive.

0: Dave Matthews Band su Radio Frecce, intanto che continuano ad arrivarmi i vostri messaggi. Chi c'è?
1: Assolutamente Magic Dance di David Bowie, una delle canzoni del meraviglioso film Labyrinth. Mi ricordo proprio quando ero bambino, guardavo appunto Labyrinth, guardavo Predator, Venerdì 13, cioè passavo tutti i generi dei più disparati, però quella canzone mi riporta proprio a quell'epoca in cui non avevo una responsabilità se non mangiare e respirare.
0: Belli quei tempi lì, dove le responsabilità appunto erano quelle, mangiare e respirare, sopravvivere respirando però. Vabbè, Nine Inch Nails, intanto che piangiamo rimembrando quei tempi.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Io resto italiano. Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 16:39 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, che lo sapete non è per niente una persona ripetitiva. Oltre avervi parlato di nuovo di Rainbows quest'oggi, volevo così mostrare il mio interesse per la top 20 che ci siamo ascoltati poco fa prima delle pubblicità, che è Caryad dei Roston Club, pezzo secondo me incredibile, scritto benissimo, di una semplicità ma di una bellezza incredibile. Quindi ecco, volevo semplicemente dirvi che è la mia top 20 preferita al momento. Nel frattempo noi cambiamo anche argomento, perché stiamo insieme fino alle 18, quindi dobbiamo cambiare un po' gli argomenti, sennò parliamo sempre delle stesse cose. E quindi vi ringrazio per aver partecipato alle risposte legate alla domanda che era: qual è quella canzone che appena parte vi fa ricordare chi eravate? Grazie per tutti i messaggi che sono arrivati, ma adesso cambiamo argomento e tra poco vi dico dove vi porto. Prima arrivano le Zeppelin.

I love Led Zeppelin, canzone straziante ogni volta che l'ascolto. Ce la siamo sentita in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia anche quando magari, non lo so, dovete uscire dall'auto ma volete sentirci lo stesso per qualche stranissimo motivo che si chiama dipendenza da Radio Freccia. Allora, qua sulla nostra app ci sono i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, insomma, se vi siete persi qualcosa trovate tutto sulla nostra app. Invece, dove vi porto in questo momento, in quest'oggi, dove innanzitutto Gianni Royatti ci ha abbandonato ma ritorna domani, vi porto ad una rubrica che torna dopo l'enorme successo dello scorso anno, ritorna, sai chi ti consiglio tantissimo, che è la rubrica con gestacci annessi e canzoni e band e artisti che vi consiglio spassionatamente. Ritorna ogni secondo e ogni quarto sabato del mese. Mi raccomando, non è un mercato, ma è un posto dove vi consiglio delle canzoni.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:54 con Ambra Marie. Eccoci qua, torna Sai chi ti consiglio tantissimo, ovvero la rubrica con consigli musicali e gestacci annessi. Oggi vi consiglio una band giovanissima, appena uscita con il primo disco, però secondo me hanno già parecchie cose da dire, quindi Sai chi ti consiglio tantissimo. Questa stagione vorrei portarla appunto sulle nuove scoperte, sulle nuove band. Si chiamano Kyo, sono londinesi e sono quattro poco più che ventenni. Il 25 settembre è uscito il loro album di debutto, che è Put a Smile on For Me. Il titolo mi ha fatto pensare subito in qualche modo a Joker, al suo Why So Serious, e insomma, dopo averlo ascoltato, l'associazione non era poi così campata in aria, perché dentro c'è tanto grunge in questo disco: chitarre distorte, voce roca, melodie che sembrano un po' spezzarsi, però non è un semplice cosplay degli anni 90, è il linguaggio che questi ragazzi hanno trovato per raccontare una certa inquietudine che vedo abbastanza diffusa. Ci sono due fratelli nella band, figli d'arte, dato che il padre suonava musica celtica e se li portava con sé in tour, però di celtico nei Kyo non c'è praticamente niente. Qua sentite piuttosto quella linea che va un po' dai Bush ai Feeder, passando per band più recenti come i Wunderors, che vi abbiamo presentato tra le nostre top 20 più di una volta. In questo disco, che ripeto si chiama Put a Smile on For Me, ci sono 11 canzoni. Io vi direi di tenere d'occhio soprattutto That's Me, A Loser, che secondo me sono le canzoni che raccontano meglio la rabbia e la melodia di questa band. I Kyo arriveranno anche in Italia venerdì 16 aprile, saranno all'Arcibellezza di Milano, unica data italiana. E adesso però vi faccio ascoltare il brano con il quale li ho scoperti, che non è all'interno di questo disco, il debut album, perché fa parte dell'EP con cui Kyo hanno esordito. Anche perché questa canzone, che amo parecchio, ha un titolo che mi ha particolarmente attratta. Questi sono i Kyo con I Lied Amber.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:59 con Ambra Marie che giampa in note di stile. Salutiamo Gianni Roiatti. Ci manchi, torna presto. Infatti, tornerà domani addirittura in presenza. In studio. Allora, siccome quando arriva di solito sai che ti consiglio tantissimo, io vi saluto col brano e me ne vado. Invece quest'oggi rimango un'ora in più, quindi sarebbe bello che voi me lo commentaste. Quindi vi ho appena fatto ascoltare Kyo con I Lied Amber, consigliandovi il loro disco d'esordio che è Put a Smile on For Me, che è appena uscito. E quindi, secondo me è una band da tenere d'occhio, voce incredibile, un sound che certo non è niente di nuovo per chi, insomma, bazzica l'ambiente da tempo, però sono veramente fighi, sono giovanissimi, ho visto dei video live, insomma, sono promettenti. Che ve ne pare? 366-663-4466, fatemi sapere.

0: Rock and roll all night and party every day. È la canzone di Gianluigi Riccardo, l'ha proprio scritta lui. Invece, andiamo alle vostre, le vostre opinioni.
1: Ciao Ambra.
0: Ciao.
1: Ciao Sfrecciati.
0: Ciao, ciao.
1: Pezzo
0: ciao.
1: Magnifico. Tra l'altro, fra gli tanti stili, molto nelle mie corde, essendo anch'io un cantante nel mio piccolo, scrivendo musica.
0: Certo.
1: Abbastanza vicino al mio stile per molti aspetti, anche se io spazio in altre cose.
0: Certo.
1: Sì, non lo conoscevo, da tenere proprio in considerazione, mi è piaciuto moltissimo. Ciao da Alex.
0: Ecco, per quelli che non, insomma, non si segnano le cose, vi ripeto, sono anch'io, il disco è Put a Smile on For Me e saranno in Italia il 16 aprile all'Arci Bellezza di Milano. Poi non ditemi che non vi avviso, eh.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17:10 con Ambra Marie in note di stile. Cercherò insomma di vestire i panni di Gianni Rojatti, anche se non sarà facile, però intanto mi attengo al piano, ovvero vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Quindi che cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Quindi è una cosa semplicissima, vi regaliamo delle cose, il minimo che potete fare è pigiare su questo banner, così per dimostrarci che comunque vi interessa, perché sennò la smettiamo di farvi tutti sti regali.

Analyze the Cranberries. Stavamo analizzando, sì, per rimanere nelle sonanze, i Kyo, questa band che vi ho consigliato in sé, che ti consiglio tantissimo, e vi ho chiesto al 366 6634466 che cosa ne pensate. Mi piacciono i pareri onesti. Sergio scrive: beh, personalmente non mi è dispiaciuto, anche se un tuffo negli anni 90 non è mai spiacevole alla fine della giostra, però non sono mai rimasto così colpito da questo genere. Non male, ma un po' di personalità per me avrebbe fatto la differenza. Faccio un esempio: Violet Grolo, omaggio agli anni 90 in maniera altrettanto spudorata, ma in lei ci vedo più personalità e mi ha colpito di più. Ci sta, ci sta. Io invece ho amato moltissimo la voce del frontman dei Kyo e poi sono stata attratta tantissimo da quel I Lied Amber, che vi ho detto è la canzone con la quale li ho scoperti. Lo so, sarà una cosa vanitosa, però il fatto che ci sia dentro il mio nome nella canzone ha fatto la differenza. E anche perché non ce ne sono tante di canzoni che, insomma, in cui c'è la parola ambra, c'è Sweet Amber dei Metallica, e quindi devo dire che quando l'ho sentita mi ha colpito particolarmente, ma poi non è solo per questo, che sarà così, giusto per.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
1: Plin Plin.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
4: Ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Radio Freccia.
7: Le 17.22 con Ambra Marie, che si è impossessata del ruolo di Gianni Royatti. Gianni Royatti che ci dà sempre informazioni piuttosto pertinenti alla musica. Allora chiariamo una cosa, dato che stanno per arrivare i Queen. Chiariamo un misunderstanding, come si suol dire, perché diciamo che si pensava che Brian May avesse deciso di abbandonare i live, le tournée. Aveva raccontato, insomma, di aver maturato questa decisione di non voler più affrontare lunghe tournée. A influenzare il chitarrista a prendere questa scelta era stato un episodio personale, ovvero la morte di un caro amico di famiglia avvenuta mentre il musicista si trovava in tour per alcuni concerti e non è potuto tornare a casa, e questa cosa gli è pesata moltissimo. Solo che poi si sono travisate un po' le sue parole.

Wants to live forever. In questo caso invece la domanda è: chi vuole far tour per sempre? Era questo che ci si è chiesti dopo le dichiarazioni di Brian May, che ha detto: è stata data un'interpretazione errata di ciò che ho effettivamente detto. In realtà non ho mai detto che i Queen non andranno mai più in tour, non potrei mai dire mai. Ho semplicemente preso una decisione personale lo scorso anno di prendermi una pausa dalle tournée. Ho continuato a fare molta musica, io e Roger lavoriamo costantemente insieme dietro le quinte a progetti legati ai Queen. Non so cosa ci riservi il futuro, sono sempre aperto a nuove avventure. Quindi insomma non ha detto addio ai palchi, semplicemente magari non vuole fare appunto questi periodi lunghissimi che lo portano lontano da casa.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Bollettino Deghiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi.

0: Pensi di fare stretching alla mandibola?
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 17:37, come potete facilmente intuire, non sono Gianni Roiatti, sono Ambra Maristo in compagnia vostra ancora per una ventina di minuti. Sta per arrivare sulle nostre frequenze Jimi Hendrix. Io non voglio assolutamente prendere il posto di Gianni Roiatti, che in questo momento, insomma, ci fosse stato lui ci avrebbe spiegato come, non lo so, come ribaltare un amplificatore e inciderlo con una lametta per fare il suono alla Jimi Hendrix, anche se in realtà quelli che incidevano gli amplificatori erano i Kinks, quindi qualcosa da Gianni l'ho imparato. Però posso comunque darvi un'informazione legata a Jimi Hendrix, ovvero sono state ritrovate delle immagini inedite di Woodstock, riprese da questo studente di recitazione che è riuscito a infilarsi sul palco, dopo vi spiego come, e si è portato a casa, insomma, queste immagini che fino ad oggi erano rimaste inedite, adesso invece le potete vedere anche voi.

Lucia e Jimi Hendrix, si parlava di queste nuove immagini ritrovate da Woodstock. Chi è il genio che è riuscito a farcele avere? Questo Goodman, questo attore che è riuscito a nascondersi dietro un amico che stava portando una chitarra, si è messo dietro il percussionista e ha iniziato a registrare. L'hanno scambiato per un membro della troupe, quindi l'hanno lasciato lì perché pensavano che stesse documentando l'intero concerto, invece in realtà era materiale privato, che però adesso non lo è più perché ha deciso, dopo 30 anni, con calma, di renderlo anche nostro. E queste immagini si possono vedere nel Jimi Hendrix Live at Woodstock a Second Look, che trovate, credo, gratuitamente su YouTube. So che dovrei essere più precisa al riguardo, ma in questo momento non riesco ad esserlo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:51 con Ambra Maris. Spero di essere stata all'altezza del buon Gianni Royatti che ritorna domani. Siamo stati insieme 4 ore. Posso dire che comunque qualcosa si è raccontato. Era l'anniversario di Rainbows dei Radiohead e quindi ci siamo ascoltate, ne abbiamo parlato. Qualcuno dirà per l'ennesima volta Ambra, però era il compleanno del disco, quindi ci sta. È ritornata, sai che ti consiglio tantissimo, la rubrica dove ci sono anche dei gestacci annessi. Vi ripeto, il nome della band sono i Kyo, che arriveranno in Italia il 16 novembre del 2027. So che c'è ancora un po' di tempo, ma almeno vi preparate. Abbiamo parlato di canzoni che risvegliano ricordi di giovinezza, quindi abbiamo parlato un po' di non lo so, di profumi, ricordi, filosofie legate alla musica. Vi ho dato qualche notizia, non so cosa dovevo fare di più. Questo lo sto dicendo per me, sto facendo l'elenco delle cose buone fatte quest'oggi e queste mi sembra un buon elenco. Non lo so, oggi è sabato, quindi vuol dire che ci vediamo domani. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso, adorabili sfrecciate e sfrecciati, sono praticamente le 18. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. Un ringraziamento va ad Ambra Marie che vi ha eccezionalmente tenuto compagnia anche nell'ora di Gianni Roiatti, che tornerà domani più bello che prima, ma così anche la mia sorellina Ambra Marie. Ora tocca a noi. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Cominciamo con gli Oasis, Rock and Roll Star.

Rock and Roll Star, gli Oasis, ad aprire il nostro pomeriggio insieme qui a Rebel Yell versione Weekend. E facciamo un saltino indietro nel tempo con il prossimo brano. Andiamo nel 2013, che è l'anno in cui i Depeche Mode pubblicano il loro 13° album in studio, ovvero Delta Machine. Da questo album ascoltiamo un brano che immediatamente diventa uno dei momenti centrali del tour che accompagnerà poi l'uscita del disco. Un brano gotico come tipo di atmosfera, fortemente introspettivo, è una ballad veramente molto molto intensa, nella quale Dave Gunn ha dichiarato più volte di essersi sentito comodo già dal primissimo ascolto della demo proposta da Martin Gore, che è l'autore del brano. Insomma, stiamo parlando di Heaven, che è effettivamente uno dei brani centrali della discografia dei Depeche Mode, e quindi io non indugio oltre, mettetevi comodi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18 e 14 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Abbiamo appena ascoltato i Dirty Honey con Lights Out, uno dei due singoli che hanno estratto da quello che sarà il loro terzo lavoro in studio, Catch My Butterfly, che uscirà il 15 gennaio 2027. Ed è interessante la scelta da parte loro di far uscire due singoli insieme. Normalmente si aspetta un po' tra uno e l'altro, ma in realtà la scelta è motivata dalla volontà di dare subito l'idea di come si articolerà Catch My Butterfly, un album vario in cui si prendono il lusso i Dirty Honey di far vedere come sono in grado di spaziare. E adesso, alcuni di voi l'avranno già capito, la magia dei Radiohead, No Surprises.

La rivista Rolling Stones ha dato vita a una rubrica molto interessante che si chiama Musicians on Musicians. Sono una serie di, chiamiamole interviste, ma in realtà sono conversazioni tra due musicisti che sostanzialmente si confrontano e si intervistano a vicenda. Nella versione inglese di Rolling Stone, in questi giorni, è stata pubblicata una conversazione per l'appunto tra Thom Yorke dei Radiohead e Harry Styles. Due artisti molto diversi per ragioni anagrafiche, per periodi di attività, ma sono accomunati da diversi punti fondamentali ed è su questi che si snoda la loro conversazione. Uno dei punti di incontro è il rapporto, e questo non me l'aspettavo, con la città di Roma. Thom Yorke vive a Roma, ha una bellissima casa tra l'altro a Roma da tanto tempo, ed è proprio a Roma che si sono incontrati per la prima volta Harry Styles e Thom Yorke per strada in centro, così, quasi per caso, con Harry Styles, che era già Harry Styles, una star internazionale, timidissimo come un bimbo di fronte a quello che è il suo idolo, ovvero Thom Yorke. Realize, AC/DC.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica.

Cat 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Ritroviamo i Manic Street Preachers adesso, dei Manic Street Preachers un po' datati, giusto nel senso anagrafico del brano, certamente non in senso dispregiativo. Parliamo del 24 agosto 1998, quando pubblicano If You Tolerate This, che è uno di quei brani che hanno una contraddizione all'interno. La melodia non rispecchia appieno la durezza delle parole.

Se tolleri tutto questo, tuo figlio sarà il prossimo. E direi che non c'è altro da aggiungere su queste parole dei Manic Street Preachers in questo singolo che, come dicevo, esce nell'agosto del 1998. Non è nuova la band a uscite verso la fine di agosto, 4 anni prima, infatti avevano dato alle stampe quello che è uno dei loro più celebri album, The Holy Bible, che venne ripreso in una serie di concerti nel 2014.

E proprio quella serie di concerti sono diventati un film documentario. Non solo, i Manic Street Preachers hanno annunciato l'uscita di un album dal vivo tratto proprio da The Holy Bible in versione appunto live. L'uscita è prevista a breve, insomma a giorni, perché appunto avevano parlato di ottobre e quindi ci siamo quasi. Andiamo avanti con la musica, arrivano in serie Paolo Nutini con New Shoes e a seguire il nuovo singolo degli U2, Silenzio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 39 minuti adorabili, anzi, per essere precisi, 40 minuti in questo istante. Adorabili sfrecciate e sfrecciati. Avete scaricato l'app RTL 102.5 Play? No? E allora non vi dovete lamentare se proprio quando dovete spegnere lo stereo della macchina passa il vostro pezzo preferito e non lo potete ascoltare. Se aveste scaricato l'app, potreste continuare a procedere nella vita ascoltando Radio Freccia come, dove e quando volete. Tra l'altro recuperate anche le repliche dei nostri programmi, le interviste, i podcast, le ultime notizie musicali, i regalini. Rollover DJ, Jets.

siamo al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. In ogni caso ci pensa Pier Strazzeri, stavolta anche per l'alcolico, che è una variante dei cocktail tiki. Si chiama infatti tiki tea, inteso come tè tiki, insomma ci siamo capiti. E si fa così: prendete uno shaker e ci mettete un ciuffo di menta da pressare dolcemente, dopodiché aggiungete 6 centilitri di rum invecchiato, 1,5 centilitri di sciroppo di zenzero, 3,5 centilitri di succo di lime e 9 centilitri di tè all'ananas. Aggiungete del ghiaccio, shakerate come si deve e filtrate due volte in un bicchiere capiente colmo di ghiaccio. È molto molto piacevole come tipo di sapore, di profumi, di odori, insomma una bella variante sul genere tiki. È grave se uno non legge la propria grafia? Non so, si diceva una cosa di solito su quelli che non riescono a leggere la propria grafia, ma va bene così. Tom Odell, Don't Cry, Put Your Head on My Shoulder.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:52 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono, il momento dell'aperitivo analcolico. La ricetta di Pier Strazzeri per l'analcolico di oggi risponde a un'altra esigenza, oltre a quella appunto di non avere alcol nel bicchiere, anche possibilmente di non avere bibite gassate. Ognuno è fatto a modo suo e il green leaf effettivamente si presta a queste preferenze. In uno shaker con ghiaccio mettete 2 centilitri di succo di lime, 2 centilitri di sciroppo ai lamponi, 6 centilitri di infuso di shiso, che è un agrume ibridato. Agitare vigorosamente, filtrare in coppetta ghiacciata e decorare con una

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono esattamente le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora di Rebel Yell versione weekend che, vi ricordo, va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. È giusto, in un messaggio vocale qualcuno chiedeva se si potesse sostituire le foglie di shiso con le foglie di basilico. In realtà no, perché lo shiso, che è il basilico cinese cosiddetto, ha un sapore diverso, molto più agrumato, ci sono delle note, insomma è effettivamente un'altra cosa. Se non lo trovi, va bene anche il basilico. Bad Day, R.E.M.

Bad Day viene pubblicato nel settembre del 2003 insieme a un altro singolo inedito degli R.E.M., Animal, ad anticipare la raccolta che appunto racchiudeva gli anni che andavano dal 1989 fino a quello stesso 2003. Ma in realtà Bad Day era nel cassetto da un sacco di tempo, dalla metà degli anni 80, e in effetti nelle sonorità ricorda, ha degli eco dei primi R.E.M., ma c'è un ulteriore dettaglio. È vero che Michael Stipe e soci hanno aspettato molti anni prima di pubblicare questo, che fino a quel momento era stato considerato una sorta di studio, e non uno studio a caso, ma uno studio per un brano molto preciso che ebbe un successo incredibile, ovvero Is the End of the World, eccetera eccetera, no? E effettivamente le sonorità lo ricordano. Tra l'altro in rete si trovano delle demo di Bad Day, la versione anni 80, prima che ci rimettessero le mani per riarrangiarlo nel 2003, e beh, insomma, sono perle piuttosto interessanti. Jungle X Ambassadors.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 12 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, check out al microfono. E quelli che abbiamo appena ascoltato erano i Royal Blood con il loro nuovo singolo 10 over 10, che anticipa l'uscita del quinto album in studio, Dead Company, in uscita il 13 di novembre. E non finisce qui, perché i Royal Blood hanno annunciato l'unica data italiana prevista per il tour di Dead Company, e sarà il 5 marzo 2027 all'Alcatraz di Milano. Radio Freccia è media partner di questo evento. Dal 15 di ottobre saranno aperte le prevendite e la vendita generale è a partire dal 16 ottobre. Disco 2000, Pulp.

Disco 2000 Pulp, invece tornando ai Royal Blood, se insomma l'appuntamento del 5 marzo è relativamente lontano nel tempo, c'è un altro appuntamento live targato sempre Radio Freccia che è molto più vicino, direi imminente, perché i tempi sono davvero stretti. Sto parlando degli Shinedown, che saranno a Milano il 2 novembre, sempre all'Alcatraz, quindi veramente manca pochissimo, ed è la data del tour per la promozione del loro nuovo album Eight, di cui ci ha parlato lungamente il frontman appunto degli Shinedown, ovvero Brent Smith. Trovate la chiacchierata che ha avuto con noi tra le interviste di Radio Freccia attraverso il nostro sito oppure attraverso la nostra app. E ritroviamo proprio gli Shinedown con un brano, vecchio non si può dire, ma insomma comunque in ogni caso buono. Questo è Daylight, e a seguire Lip con Bloodlines.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 19:26, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e facciamo un salto indietro esattamente di 53 anni. Era infatti l'ottobre del 1973 quando Elton John pubblicava quello che è a tutti gli effetti considerato il suo capolavoro, ovvero l'album Goodbye Yellow Brick Road, che è pieno di canzoni storiche molto rappresentative di Elton John e Bernie Taupin. Certamente uno dei brani più famosi per diverse ragioni è quello che stiamo per ascoltare. Questa è Candle in the Wind.

L'espressione candle in the wind, candela al vento, viene usata mediaticamente parlando per la prima volta in maniera plateale per descrivere Janis Joplin. Bernie Taupin rimane molto colpito da questa definizione di Janis Joplin come candela al vento e trova che l'espressione sia perfetta per la canzone che sta scrivendo per Elton John. C'è un nome che ricorre, che è quello di Norma Jean, ovvero Marilyn Monroe. In realtà lo stesso Taupin ha spiegato in più di un'occasione che non è una canzone su Marilyn Monroe, avrebbe potuto esserci James Dean, Jim Morrison, Sylvia Plath, Virginia Woolf, insomma qualunque star, indipendentemente dal campo, che abbia avuto una vita breve e molto intensa e in qualche modo travolta anche dalla fama che le è piovuta addosso. In questo senso Candle in the Wind è una canzone molto molto più ampia che non un omaggio pure bellissimo a una figura prematuramente scomparsa. Night Train, The Wolf.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:40, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato Tiger's Blood, il nuovo singolo di Brandon Flowers, che è tra le nostre top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. Le top 20 potete riascoltarle a vostro piacimento anche scaricando l'app RTL 102.5 Play, che vi permette tra le altre cose di ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma anche di recuperare le repliche di tutti i nostri programmi. Poi ci sono le puntate speciali, i podcast, le interviste, le ultime notizie e naturalmente i regalini. No More Lonely Nights, Paul McCartney.

Paul McCartney ci porta dritti dritti dai Red Hot Chili Peppers. Lo so, vi sembra strano, ma è successo anche questo. Ed è successo nel 2016, quando i Red Hot Chili Peppers sono lì lì per pubblicare The Getaway, undicesimo album in studio della band, che viene anticipato da una serie di annunci piuttosto roboanti, compresa la collaborazione di diversi artisti che poi effettivamente troveranno ospitalità nell'album, e tra questi Paul McCartney, che viene proprio calato come un asso. In realtà poi Paul McCartney non risulterà, perlomeno non risulta accreditato nell'album. Insomma, se ne fa un gran parlare, anche perché è un album particolare che vede per la seconda volta la collaborazione di Josh Klinghoffer alla chitarra al posto di John Frusciante, e per la primissima volta non è Rick Rubin a produrre l'album, per la primissima volta da 20 anni fino a quel momento. Il primo singolo che anticipa l'uscita di Getaway è Dark Necessities.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:54 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato i Greta Van Fleet con il nuovo singolo Tear It Down tra le nostre top 20. Un singolo particolare perché in questo caso il frontman Joshua Kitzka non urla. Non urla, con quella magnifica potenza vocale che ha, a un certo punto, verso la coda della canzone, sì, ovviamente c'è il suo magnifico vocalizzo, ma è come se andasse in un'altra stanza, insomma, un taglio diverso rispetto a quello a cui ci hanno abituati. Arrivano i Jethro Tull con Locomotive Breath a chiudere la nostra seconda ora insieme.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Una manciata di secondi e saranno le 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Parlando di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366 633 4466. Non abusate troppo dei secondi a disposizione, perché i messaggi vocali troppo lunghi non riusciamo a mandarli in onda, a volte nemmeno a sentirli. Paradise City, Guns N' Roses.

Benché sia stata scritta in quel di San Francisco, Paradise City può essere annoverata tra le tante canzoni dedicate alla città degli angeli, e c'è da dire che Los Angeles ricambia con affetto il fatto di essere una delle città più citate dai Rockers nelle loro canzoni, e in particolare questo modo di ricambiare l'affetto si manifesterà il prossimo 13 di novembre, perché Los Angeles ha istituito il Billy Idol Day. Ebbene sì, una giornata intera dedicata a Billy Idol è stata proprio una decisione del comune di Los Angeles, e infatti proprio all'interno di un'assemblea comunale aperta al pubblico Billy Idol si esibirà per un concerto gratuito e riceverà anche una serie di riconoscimenti per meriti artistici. Bisogna dire anche il fatto che il 14 di novembre Billy Idol entrerà ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame, e quindi saranno due giorni di grandi festeggiamenti. Mercy, loro sono i Muse.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 15 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Ho una domanda per voi. Il 18 di novembre, verso le 21, magari capitate dalle parti di Milano o siete a Milano e non sapete cosa fare, beh, io ve lo dico, c'è il concerto dei Portugal The Man al Fabric di Milano. Ma non finisce qui la storia, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special and Contest. E ora, Tears for Fears, Women in Chains.

Woman in Chains è il brano chiave di Seeds of Love, l'album dei Tears for Fears nel 1989, e in particolare Woman in Chains si regge sulla magnifica voce e sulla intensissima interpretazione di Oleta Adams, che a sua volta si appoggia su una sezione ritmica molto elegante, molto discreta, almeno fino a un certo punto, perché poi dopo circa 3 minuti e mezzo il suono della batteria cambia, diventa piuttosto presente, piuttosto fragoroso e soprattutto, se uno ci fa caso, piuttosto riconoscibile. Infatti nella versione in studio, che è quella che abbiamo appena ascoltato, Manu Katché lascia il posto alla batteria a Phil Collins, che percorre il suo big drum sound che già avevamo conosciuto nel brano In the Air Tonight, e questo contribuisce naturalmente a rendere Woman in Chains un pezzo leggendario ancora oggi, che non conosce il passare del tempo. Lui è Frank Carter, Anxiety.

0: tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 20 e 31 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono, questo è Rebel Yell versione weekend e oggi come ieri mi ritrovo a parlare di Bury the Hatchet, l'album dei Cranberries pubblicato nel 1999 ed è un album importante perché segna il ritorno dei Cranberries dopo una pausa di 3 anni. Io me lo ricordo perché avevo appena conosciuto i Cranberries musicalmente parlando e quelli sono andati in pausa e eravamo tutti un po' preoccupati che questa pausa fosse come quelle nelle relazioni, no? Prendiamoci una pausa e poi i gruppi si sciolgono, e invece no, perché nel 99 ritornano e ritornano, come si suol dire, in grande spolvero. Da Bury the Hatchet ci ascoltiamo Animal Instinct.

viscerale. È l'aggettivo che mi viene in mente quando penso a questo brano dei Cranberries, che appunto esce nel 1999 dopo una pausa di 3 anni che la band si prende per varie ragioni, e in questa pausa, nell'arco di questa pausa, nel 1997 Dolores O'Riordan diventa madre per la prima volta, e questo naturalmente comporta un cambiamento radicale nella sua vita, come lo comporta nella vita di chiunque diventi genitore per la prima volta. Da questa deflagrazione, possiamo dir così, anche se in senso positivo, nasce l'ispirazione per Animal Instinct, e effettivamente viscerale è probabilmente l'aggettivo che meglio si adatta a questo sentimento animale di protezione nei confronti dei propri cuccioli. È questo che viene espresso in questo brano dei Cranberries, che li riporta immediatamente in vetta alle classifiche appena tornati sulle scene. Crystal Ball, Keen.

0: Radio Freccia.
1: Vuoi sapere che ore sono? Vuoi sapere che ore sono? Rock Time? Il Rock Time dice che sono le 20 e 44 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ed è quel momento in cui vi ricordo, come la goccia che scava la pietra, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci in diretta ovunque voi siate, ovunque vogliate andare, ma anche per ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre a naturalmente i podcast, le interviste, le puntate speciali, le ultime notizie musicali che vengono costantemente aggiornate da Gigi Riccardo, Giulia Benvenuto e Gianni Royatti. China Girl, David Bowie.

China Girl ha una storia molto interessante, vede la luce nel 1977, inserita nell'esordio solista di Iggy Pop di Idiot, ed è lui a cantarla. E la versione di Iggy Pop di China Girl è una versione piuttosto cupa, piuttosto oscura. La canzone viene scritta da Iggy Pop e David Bowie nel 1976, durante la loro convivenza berlinese. Quando esce The Idiot con China Girl all'interno, il brano non riscuote grandissimo successo. Di fatto bisognerà aspettare il 1983, quando David Bowie decide di inserire China Girl all'interno dell'album Let's Dance, e China Girl schizza in vetta alle classifiche. Chiaramente c'è un arrangiamento completamente diverso, il successo è planetario, e voi vi chiederete: e Iggy Pop come l'ha presa? L'ha presa benissimo, ma veramente benissimo, intanto perché ha collaborato anche a questa nuova versione, quella di David Bowie. Il riff di chitarra è suo, l'ideazione, ma soprattutto figurando come coautore, cosa che di fatto è, della canzone. In quel 1983 si vede arrivare una barca di soldi in un momento in cui ne aveva veramente tanto bisogno, quindi credetemi, era molto contento del successo di David Bowie con una sua canzone. Rearrange, Biffy Clyro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 56 minuti. Kat al microfono ancora per poco. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi con Rebel Yell nella sua versione weekend, ma naturalmente io rinnovo l'appuntamento per domani sempre alle 18, sempre su Radio Freccia. Nel frattempo in studio è entrato un leopardo, un bel leopardo, e i più accorti tra di voi sanno che sto parlando della nostra Titania, che vi porterà sull'ultima luna tra pochissimo. Io vi lascio con lei, vi lascio con i Doors e auguro buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E la nostra Cata ve l'aveva detto che arrivava un leopardo, no? Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party qui su Radio Freccia. È sabato sera, 10 ottobre 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora, visto che quantomeno qua a nord, ma in realtà purtroppo pure al sud, il tempo non è dei migliori, io spero siate innanzitutto al sicuro e poi che possiate passare anche una bella serata. Lo facciamo con un po' di rock and roll, che è la cosa che ci viene meglio. Back to the Bone. Questo è Thurgood and the Destroyers.

0: Ciao Titania, buon sabato sera. Tu sei un fiore, come sempre. E ti auguro buona serata, buon weekend a tutti gli sfrazzati e soprattutto a te. Ti amo, Manuel da Bologna.
1: Sai che io più che un fiore mi sento tipo... Ce li avete presente quei fiori che sono bellissimi, no? Ma puzzano. Sono leopardati, tra l'altro, esattamente come la mia maglietta di stasera. E credo che venga proprio chiamato tipo il fiore della morte, perché quando finalmente questo fiore sprigiona tutta la sua bellezza, in realtà viene fuori un odore maleodorante, terribile, no? Ecco, questo è un po' per dire che secondo me, non lo so, magari sono un po' morta dentro e quindi in un qualche modo. Però vabbè, c'è anche chi come Edith mi dice no, invece sei super solare. Grazie Edith, un salutone a tutti voi, un saluto anche da Filiz che ci scrive al 366 6634466, a colui che si firma come fan più attivo, anche a ciò a tutti i suoi clienti. Loro sono i Pearl Jam, questa è Sirens.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:15 minuti qui su Radio Freccia. Marianne, i Fontaines DC, dalla nostra Top 20 che ritrovate sul nostro sito radiofreccia.it. E allora, proprio oggi è una giornata importante, ve ne parlerò tra poco. Prima ancora qualche saluto, perché abbiamo chi ci manda i suoi saluti da Bolzano. C'è la nostra Francesca, a cui oggi è successo qualcosa di brutto, mi pare di intuire, e io spero sempre di mandarti delle belle vibes, come a tutti voi, chiaramente. C'è anche Emilio che ci scrive, e poi c'è Ste, che mi scrive una cosa che io credo sia bellissima. C'è il vento, ci sono alcuni rami per terra. Quindi che si fa? Titania parlerà di musica, poesia e altre cose belle. Deciso. E le cose belle spesso nascono da qualcosa che si spezza. Broken. Cedar.

poi alla fine siamo un po' tutti rotti, eh. Ognuno a modo proprio, chiaramente. Broken, Seether ed Emily, qui su Radio Freccia. E c'è Mario Wolf, che ci scrive: non arrendetevi mai, nemmeno quando la vita sembra mettervi al tappeto. Noi siamo qui solo per sopravvivere, ma per inseguire i nostri sogni, goderci piccoli piaceri e trovare ogni giorno un motivo per sorridere. Quindi tenete duro, combattete, non lasciate che le difficoltà vi rubino la voglia di vivere. Un abbraccio a te, a tutti gli sfrecciati e ovviamente anche a te, Mario. E allora ecco, sedetevi un attimo, se vi va. Chiaramente. Mettiamoci comodi, senza fretta, senza filtri, che stasera ho proprio voglia di fare due chiacchiere sincere, di quelle che si fanno a voce bassa quando fuori è tardi e ci si sente un po' più vicini. Perché oggi è la giornata internazionale della salute mentale. E secondo me è un argomento di cui ancora oggi, nel 2026, si parla troppo poco.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: scontato. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 21 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Oggi giornata mondiale della salute mentale. Vedo già dai messaggi che stanno arrivando che è un argomento che vi interessa e di cui volete parlare. Evidentemente qualcuno ci tiene particolarmente. E di solito si riempiono anche i palinsesti, pure di parole grandi, di slogan perfetti. Se parliamo di social, possiamo parlare anche di grandi hashtag, no? Invece, secondo me, a volte la salute mentale assomiglia di più ad un equilibrio fragile, una fune tesa, molto più rispetto che un manifesto patinato, no? Quelli con quelle grandi immagini che in un qualche modo ti devono coinvolgere, no? Qua stiamo parlando di giorni in cui il mondo sembra una sinfonia amplificata e luminosa, e di altri dove invece il rumore di fondo della testa diventa così pesante che persino respirare richiede fatica.

0: Roll With This. Questi sono gli Oasis qui su Freccia. Ciao!
1: Ascoltando la canzone precedente, Broken, penso che la salute mentale sia quel compromesso che viene dall'esperienza della vita che secondo me non ti spezzano ma ti crepano, quello sì. E quel giusto compromesso è saper gestire le crepe senza mai spezzarsi.
0: Però tu parli di compromessi da persona che è in grado di gestirle magari queste crepe. Dobbiamo sempre valutare il fatto che non tutti possono anche avere la nostra resistenza, cioè chi le crepe non riesce a gestirle. Infatti tra poco vi darò anche dei dati, che sono i dati italiani in questo caso, che parlano proprio di salute mentale. Ma prima entriamo un pochino di più all'interno di questo buco.

0: sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la

0: 127,80€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 21 e 41 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, giornata mondiale della salute mentale. Allora io vorrei che tutti voi questa sera considerasse questo luogo un luogo sicuro. Se volete rimanere anonimi non c'è assolutamente problema. C'è chi ci scrive, dice: argomento interessante in un mondo che ormai guarda solo alla copertina. Sono sempre stata additata come croce rossina delle cause perse. Io sono fiera di esserlo, di fermarmi per coloro che tante volte vengono lasciati indietro e inascoltati. Sono una mamma single che cerca di dare e fare del suo meglio ovunque e con chiunque. Io ti ringrazio per questo messaggio. Parleremo anche di questo, perché attenzione, che dalla croce rossina alla vittima a volte è un attimo.

Mod qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E allora, qualcuno prima ci ha parlato di essere la Croce Rossina. Io ho capito benissimo con che accezione positiva è stata detta questa cosa, ma attenzione, perché in realtà dall'altra parte potrebbe avere anche un'accezione purtroppo estremamente negativa. Allora, diciamoci qualcosa di romantico, ok? Vado in terapia affinché le ferite che porto con me non diventino un problema della persona con cui scelgo di passare il mio tempo. Oppure, se qualcosa mi dà fastidio, ne parlo, non accumulo risentimento. Ecco, queste sono tutte cose che generalmente quelli che vanno aiutati, mettiamola così, fanno, ma devono fare loro, non voi per loro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:53 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Abbiamo detto che in questa giornata mondiale sulla salute mentale questo sarà uno spazio libero e questo voglio che a voi arrivi, tant'è che stanno arrivando già tanti messaggi al 366-6634466. Se inviate dei vocali mi raccomando che siano brevi perché altrimenti non posso passarli. Michele ci scrive: io sono un tossicodipendente, sono appena uscito dall'incubo del metadone. Tante persone hanno provato ad aiutarmi, ma non ce l'hanno più fatta ad un certo punto e ho perso tutte le persone che mi volevano bene, famiglia compresa. Il messaggio era non tirare troppo la corda quando qualcuno prova ad aiutarci, perché anche le Croce Rossine hanno un limite. Un abbraccio a tutti quelli che sono in una situazione difficile. Dall'altra parte, Michele, è chiaro che tu l'hai vissuta dal punto di vista di una persona che è stata, tra virgolette, abbandonata, perché un po' ha scelto di essere abbandonata, anche se non era colpa tua. E dall'altra parte si crea una sorta di muro quando tu capisci che non puoi aiutare l'altra persona e allora devi scegliere te stesso. È un po' questo il punto su cui io mi voglio scagliare contro, tra virgolette, le Croce Rossine, perché purtroppo non puoi cercare di salvare qualcuno che non vuole essere salvato, perché la pena è finire tu stesso nel buco. Non è una cosa bella da dire, non è una cosa bella da affrontare, non è una cosa che nessuno mai si vorrebbe sentir dire. C'è Stefano che dice: è brutto dirlo, soprattutto perché il bambino che ero magari ascolta, ma alcuni di noi sono invisibili, non c'è modo di ripararli. Alcolisti, tossicodipendenti, senza tetto, tanti altri, lui li chiama deboli. Io non userei questa parola. Si può smettere ma si rimane tali, sarebbe stato più facile non smettere. C'è chi smette.

C'è chi ha delle storie di vita incredibili che parlano proprio di come si possa rinascere anche, ma anche dell'aiuto che ci vuole, e questo è il motivo per cui la salute mentale ad oggi dovrebbe essere una priorità, non solo per noi, ma per tutti, ok? Quando si dice dobbiamo essere forti, no, non dobbiamo essere forti. La società ci dice che dobbiamo essere forti, che dobbiamo sempre essere in grado di reagire. No! Se avete bisogno di stare male, state male. Imparate a starci dentro al dolore. Perché rifuggerlo non serve a nulla.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22, questa Radio Freccia. Ultima luna. Siete in compagnia di Titania, giornata mondiale della salute mentale. Stiamo parlando di questo questa sera. Perché se ne parla sempre troppo poco. E anche Cecilia da Bologna ci scrive: intanto grazie di cuore per sensibilizzare su questa giornata della salute mentale, perché purtroppo se ne parla troppo poco, come se fosse ancora un tabù dire come ci si sente, quel che si prova. Il mio augurio per il futuro è che tutto il parlare che si fa ancora oggi porti a un risultato concreto e non ci siano più pregiudizi a riguardo. Grazie per esserti esposta. E secondo me dentro questo messaggio che ci manda Cecilia da Bologna c'è tutto, il tabù. Perché io mi devo sentire in un qualche modo giudicata se dico di andare in terapia? Vabbè, ma tu non hai dei problemi. Ah no? Tu non hai problemi?

Non li avete mai? Io sì. Credo di essere umana ancora. E magari sono dei problemi che per qualcuno potrebbero essere sciocchezze, ma se c'è una cosa che ho imparato è che nessun dolore, nessuno, vale meno di un altro.

Come on and play The Offspring qui su Freccia. Con questa canzone tutta bella, allegra, io vi dico che oggi vorrei che ci regalassimo un permesso, il permesso di smettere di fingere che vada sempre tutto bene, solo per non disturbare chi ci sta attorno, di fare pace anche con quel silenzio scomodo che a volte ci abita dentro. Perché vi dirò una cosa, e questa è sempre una cosa che ho imparato a mie spese: se tu fingi sempre che vada bene, poi quella roba lì ti torna addosso con gli interessi. Quindi, dobbiamo sempre lottare? No, fermati, guardalo quel dolore, affrontalo, perché solo se lo affronti, allora poi magari passa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:11 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna, siete in compagnia di Titania, giornata mondiale sulla salute mentale. Allora vorrei farvi sentire anche le parole di qualcuno che questo argomento lo sente particolarmente. Ciao Alberto.
2: Ciao Titania, 18 anni di terapia, un episodio grave di depressione alle spalle e insomma le mie fragilità, i miei problemi da risolvere sicuramente, ma niente mi ha fatto crescere e acquisire consapevolezza come tutto questo percorso. Qualcuno dice che sei fuori di testa, sei matto se hai problemi di questo tipo, se vai in terapia, ma quanto ne sanno poco queste persone.

Living on the Edge, gli Aerosmith, qui su Radio Freccia. C'è qualcuno che ci scrive in maniera anonima e dice: io ho avuto un periodo difficile in cui non riuscivo a gestire frustrazione, rabbia e tristezza. Sono andata da una psicologa e mi ha molto aiutato. Non è una questione di forza o di volontà, spesso non abbiamo gli strumenti giusti per gestire tutto quello che ci capita. E quello che vorrei dire è che tutti, nessuno escluso, ci meritiamo di stare bene ed è giusto e sacrosanto avere un aiuto. E questo è proprio quello a cui mi stavo riferendo prima, il fatto di farsi dare una mano non deve essere un no, devo farcela per forza da solo. Perché? Se vuoi far sì che la tua vita in un qualche modo migliori.

0: Ciao. Chi siamo noi per giudicare? Nessuno può giudicare un'altra persona. Devono pensare agli altri o quello che fanno loro.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: 22 e 26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, giornata mondiale sulla salute mentale. C'è la nostra Francesca che ci scrive al 366-634-466 e dice: io credo che tante persone non vogliano andare in terapia per paura, perché magari si sentono abbastanza forti per dire che non hanno bisogno, come me. E questo credo che sia un grande punto, ma io credo anche che questo sia un punto che ci ha insegnato la società, cioè... Qual è il fatto? Che tu devi performare, devi essere sempre in grado di performare, devi fare un sacco di cose, tant'è che spesso e volentieri provate a dirmi se vi sto dicendo una cavolata. Se state troppo fermi, tipo vi concedete una bella giornata a fare niente, sul divano, a grattarvi, a guardare la televisione, fa nulla, poi alla fine della giornata vi sentite in colpa. Perché? Perché vi hanno insegnato che questa cosa è sbagliata. In realtà il vostro corpo, se voi fate questa cosa, è perché vi sta dando un segnale, ovvero: oh, fermati un attimo. Perché indovina un po', anche il corpo ha bisogno di riposarsi, e non solo il corpo, anche e soprattutto, mi verrebbe da dire, la mente.

0: Whiskey in the Jar, Tin Lizzy, qui sulla Le Frecce.
1: Che tra l'altro sappiate che l'alcol non è un ottimo psicologo, no? Perché c'è anche qualcuno che magari dice io la butto nell'alcol che è così poi non ci penso, ma poi prima o poi torni sobrio e te lo ricordi a cosa stavi pensando. Sempre esperienza personale, eh? Io parlo solo per esperienza personale, perché poi c'è qualcuno che mi dice ma Titania, ma hai studiato psicologia? No, però ci sono andata in terapia anche per tanto tempo, quindi insomma diciamo che avendo vissuto questa cosa sulla mia stessa pelle chiaramente ho capito tante cose, e questo è il motivo per cui io credo che chiunque dovrebbe quantomeno farci un giretto, perché capisci anche tante cose di te. C'è qualcuno che ci scrive comunque guardate Inside Out perché insegna più agli adulti che ai bambini.

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. Stasera mi supporterete, mi dispiace. 22:40 minuti qui su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania e questa è la giornata mondiale della salute mentale. In realtà io vi dico così, no, anche un po' scherzosamente, ma vedo che questo argomento è un argomento che preme la maggior parte di voi. C'è anche Roberto che ci scrive dicendo: io ogni tanto vado in un luogo isolato senza rumore a svuotare la mente. E credo che questo sia esattamente il tipo di pensiero che volevo arrivasse questa sera, ovvero considerare questo posto un luogo sicuro per riuscire anche ad aprirsi, no? A fare qualcosa che in un qualche modo ci faccia sentire più leggeri. Non vuole essere chiaramente una seduta di terapia, perché io non sono una terapeuta e non fingerò mai di esserlo, ma in un qualche modo vorrei che diventasse, come ho detto ora, un luogo sicuro. C'è Stefano che dice: ogni giorno si lotta, a volte si sorride anche. Ed è un po' questo, no, il punto, trovare quell'equilibrio che però

0: Code Contagious, i Bush qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltarci ovviamente ovunque voi siate, ritrovare tutte le nostre interviste, le notizie, insomma la pappardella la sapete, no? Volevo mettere un attimo in pausa il nostro discorso per questo motivo, prego.
1: Ciao Titania, siamo appena usciti dai magazzini generali dove hanno suonato i Rise at Fist.
0: Vabbè.
1: Un cazzotto in faccia.
0: Sì.
1: Un cazzotto in faccia. Buona serata a tutti sfrecciati, da Weiner e da Carlo.
0: Approfitto di questa cosa per dirvi che Rise at Fist sono stati anche nell'ultimo Titanium Selection, che potete recuperare proprio sulla nostra app.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:55 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, sabato 10 ottobre 2026. Stiamo parlando di salute mentale perché oggi è la giornata mondiale della salute mentale e allora vorrei farvi sentire questo messaggio molto lungo in realtà che è arrivato di una nostra sfrecciata ma che credo meriti questo spazio che è l'unico spazio lungo che abbiamo in tutta l'ora tra l'altro. Prego Lorena.
2: Buonasera a tutti, questo discorso mi sta molto a cuore perché comunque dopo aver perso la vista a 23 anni, adesso ne ho 36, e dopo un principio di depressione postpartum io ho deciso di andare in terapia e mamma mi disse che siccome

0: Vabbè, lei è molto religiosa, molto fedele, e mi disse che bastava solo pregare, insomma, a Dio di aiutarmi a superare questa cosa, e che lo psicologo è per persone per persone deboli. E ovviamente io ho intrapreso questo percorso e io ho capito che tante cose del passato e purtroppo tornano sempre a farti visita, e ora come ora sto molto meglio e sono riuscita ad andare avanti, e tanti pensieri brutti da testa sono spariti. Quindi andate in terapia, fa tanto bene. Buonasera a tutti.
1: Io credo che parlerei con Lorena di questa cosa, non so per quanto tempo, ma soprattutto che prenderei le sue parole come religione, e non quella religione di cui ci parlava lei, ma proprio consapevolezza, ecco, di una persona che ha fatto un percorso, di una persona che in un qualche modo ha deciso di farsi aiutare, perché è una decisione, perché la terapia non ti impone e non ti dà nessuna soluzione. Le soluzioni tu le hai già dentro, la terapia ti aiuta a trovarle, quelle soluzioni dentro di te. E questo credo che sia il motivo per cui poi funziona. Perché ognuno di noi ce la fa o non ce la fa a rialzarsi. Col tempo ci si può arrivare, ma bisogna decidere di farsi aiutare. E non è il parlare con un amico, non è dire le cose a qualcuno giusto per dirle, per liberarsi. Non funziona così. E purtroppo è pieno il mondo, anche quello della musica, di persone che, benché da fuori avessero una vita stupenda, in realtà stavano morendo dentro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 10 ottobre 2026. Parliamo di salute mentale, c'è chi ci scrive: diciamo che non sto passando un bel momento, non bellissimo. In prima media mi tagliavo, i miei genitori mi hanno scoperta e mi hanno fatto fare una seduta da una psicologa. Io l'ho odiato e poi ho ricominciato dopo un anno. Non so bene nemmeno io il perché, ma diciamo che cerco un dolore che riesca ad affogare altri dolori. Ho 12 anni? Sì. Sono un po' troppo piccola? Credo di sì. Sorrido sempre? Purtroppo. Ho paura? Decisamente. Beh, sappi, mia cara, che ci siamo passati tutti da quella roba brutta lì. Non sei da sola. Jory found him guilty, gave him 16

0: racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: scherzi a parte, volevo chiederti, ma possiamo fare una petizione per avere il Titania Selection, magari non dico tutti i sabati sera perché posso capire, ma almeno ogni due? Tu saresti d'accordo? No, eh?
1: Io sarei d'accordissimo. Di cosa stiamo parlando? Certo che sì, Titanium Selection comunque. Sì, io sarei d'accordissimo, però la petizione non la dovete fare con me, dovete scrivere al signor capo di Radio Freccia. Ecco, vabbè, al di là di questo, c'è anche chi insomma ci ha parlato di autolesionismo, no? Purtroppo l'autolesionismo spesso e volentieri accade per far vedere fuori quello che non si riesce ad esternare a parole, quantomeno. È una cosa che quando io ero ragazzina vedevo sempre, veramente sempre. Ed è strano pensare che sia ancora così.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 10 ottobre 2026, questa giornata mondiale della salute mentale. E allora quest'oggi abbiamo deciso di dedicarci a questo, perché come abbiamo detto all'inizio è un argomento che è ancora fin troppo visto come un tabù. E avevo detto che oggi avrei voluto che ci regalassimo, no, questo permesso anche. Perché la cura, poi quella vera, non comincia da grandi traguardi. Non ci sono nemmeno soluzioni definitive, non si parte così. Ma da quel momento in cui riusciamo finalmente a guardarci allo specchio, magari con la voce stanca, e a dirci: ok, oggi è dura, però ci sono ancora. Va bene così. E magari chiami quell'amico con cui fai un po' fatica a parlare, però scegli di parlare. E questo già è un piccolo primo passo.

Sweet Lord, George Harrison, qui su Radio Freccia. E se parliamo di salute mentale questa sera, allora voglio dirvi anche un'altra cosa. La verità, la grande verità che sta dietro tutto questo è che ci insegnano benissimo ad essere forti, a correre, a non inciampare mai, a sentirci in colpa quando lo facciamo, no? Però nessuno ci insegna mai a cadere bene, a prenderci anche al volo quando il terreno sotto i piedi cede improvvisamente. Cioè c'è la gente che poi ti dice no, forza e coraggio, come se poi un sorriso di circostanza potesse cancellare il peso che ti porti dentro. E questo è il punto su cui vorrei tanto lavorare. Per favore, non dite mai ad una persona che vi dice di stare male e che, di soffrire di depressione, dai che ti passa non essere triste. Per favore.

0: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
1: Tron, non ci sono paragoni.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.

0: più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Sabato 10 ottobre 2026, sono le 23:27 minuti, qui su Radio Freccia si parla di salute mentale e allora diamo il benvenuto anche a lui. Ciao.
6: Ciao Titania, io nel 1985 ho rifiutato di fare il militare e ho voluto fare l'obiettore di coscienza. Ero a Parma, perché io sono di Parma, ed ero in una cooperativa con ragazzi disabili. Le cose non sono migliorate tante, è che ormai si vive così, no? L'apparire e basta. Ed è un peccato. Ciao, è sempre rock and roll.

Thing of the Times. Prince di su Freccia. Roberto da Sassari che ci manda un messaggino e dice: io sono stato seguito per 10 anni dal centro di salute mentale a causa di bullismo, delusioni amorose e poi ultimamente essendo diventato ipovedente anche a causa di un brutto incidente in scooter, e da quel momento ho capito chi mi voleva bene davvero. Poi ho trovato voi che mi mettete di buon umore anche quando sono triste, grazie di esserci, capisco molto bene la sfrecciata che ha perso la vista del tutto e le mando un abbraccio a distanza. Secondo me una delle cose più belle di questa comunità, quella di Radio Freccia, sono proprio le persone che si incontrano, no? Le persone che si mandano anche abbracci a distanza, così gratuitamente, perché in un qualche modo si sono sentite, le loro anime si sono sentite. Io vi ringrazio perché ogni volta mi regalate qualcosa di bellissimo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23 e 39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E in questa giornata dedicata alla salute mentale vi ho detto che questo luogo era un luogo sicuro. Allora ci scrive anche Paolo e dice: io sono diabetico e nonostante una mega voglia di andarmene da questo maledetto mondo del cavolo, negli ultimi anni ho tentato varie volte il suicidio senza risultato. Il mio desiderio è di riuscire a trovare il coraggio di farlo. Voglio morire e basta. E la gente che mi circonda è solo gente ignorante. È chiaro che io non posso risolvere niente attraverso un intervento di qualche secondo su una radio. Però Paolo, quello che ti chiedo è non appoggiarti a me in questo caso, né alla comunità di Radio Freccia. Appoggiati alla terapia, parlane con dei professionisti. Prova il coraggio di farlo, per favore.

0: grandi, ottima trasmissione, ottimo argomento. E un messaggio a tutti: a chi le serve una mano la deve chiedere, e non deve essere di modo timoroso, perché tanto siamo tutti è più pulito già la rogna. La mano quando uno gli serve si chiede. Un buon rock a tutti, una mano.
1: Ciao Avana, il più pulito c'ha la rogna, devo ammettere che mi hai fatto parecchio sorridere, sai. Quando parliamo di depressione, oppure più in generale di sofferenza psicologica in tutte le sue sfaccettature, spesso pensiamo anche di sapere che aspetto abbia, come debbano essere le persone, ok? Siamo sicuri che sia sempre così? Pensiamo al mondo della musica, pensiamo a Chris Cornell, pensiamo a Chester Bennington, oppure pensiamo al mondo dei film. Capitano, mio capitano, chi l'avrebbe mai detto che Robbie Williams, con quel grande sorriso stampato in faccia, si sarebbe tolto la vita? Non minimizziamo il fatto che magari anche una persona che sorride può star male per davvero.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono troppi i messaggi che sono arrivati in questo momento. Vorrei quantomeno condividere qualcosa con voi, perché voi avete scelto di farlo. Ciao.
2: Tania, il messaggio della piccola ascoltatrice che si tagliava e di Paolo mi impongono di, come dire, portare la mia esperienza, che è di papà di una ragazza che si tagliava e che, come dire, sentirai la voce un po' rotta, perdonami, che qualche schiaffo l'ha preso nella vita. L'aiuto va chiesto come prima cosa, altrimenti non funziona. Ma vi dico anche che non ci sono sfide più grandi delle proprie spalle. Quello che ci viene messo davanti è sempre una cosa da superare, una cosa da affrontare, una cosa che ci porterà ad un livello superiore per la propria consapevolezza. Ciao sfrecciati.
1: Come dicevo, ognuno di noi è rotto e in un qualche modo le rotture sono quelle che ci aiutano a crescere, qualsiasi esse siano, anche quelle più pesanti. C'è Giorgio che ci scrive: io ho la sclerosi multipla, una voglia di vivere assurda, ma è straziante sentire altre persone che invece non ce la fanno più. Ragazzi, non mollate. C'è Alberto che dice: grazie per dare voce a chi sta soffrendo, perché la depressione è la luce che si spegne, è tutto piatto, zero emozione, la voglia di vivere che se ne va. Giovanni che dice: io ho la fortuna di non avere problemi di depressione. Devo ammettere che nonostante tu dica il contrario, cara Titania, trovi le parole giuste. Non sono io che le sto trovando, siete voi che le state tirando fuori. C'è Sergio che dice: io non giudico perché non mi è mai capitato di pensarci più che una volta in passato, ma poi mi sono reso conto che nulla può impedire all'imprevisto di cambiare. Aspetta di vedere cosa potrebbe succedere, anche senza il tuo aiuto, perché magari la vita ti sorprenderà. Federico dice: dopo una decina d'anni di malattia psichiatrica mi ritrovo ora con una sindrome sibil fibromialgica e sebbene i dolori costanti non riescano ad essere contenuti nemmeno dai farmaci, non si molla nulla. Qualcun altro come Luca scrive: ho imparato coi tempi che non basta vedere il bicchiere mezzo pieno, basta solo vedere il bicchiere perché si può riempire. Sfrecciate, io vi saluto così questa sera. Prendo tutte le vostre parole come se fossero quasi una poesia. E io spero davvero che questa puntata, sentire le voci di altre persone, mi sto prendendo un pochino più di tempo anche se sto parlando su una canzone. Spero che queste parole, quello che arriva anche dalle altre persone, in un qualche modo vi serva a non sentirvi soli. Perché siamo tanti. E vi assicuro che a lottare non siete mai da soli, anche se non sapete cosa sta provando la persona che magari incontrate al supermercato. Chiedete aiuto se ne avete bisogno. Love you. To the moon and back.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
5: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.